0: en Canarias.
1: Es la hora 1:33.
2: Es 1:33. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Sono le

0: Canarias.
1: Es la hora 2:32 minutos.
2: Sono le 2:32 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:33 minutos.
2: Son las 3:33 minutos.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:31 minutos.
2: Son las 4:31 minutos.

stare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:31 minutos.
2: Sono le 5:31 minuti.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Son las 6:30 minutos.
3: Buongiorno dalla redazione. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al pontefice. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Domani il segretario di Stato americano vedrà poi la premier Giorgia Meloni. E secondo i media statunitensi è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Teheran frena alcune clausole della bozza statunitense, secondo il regime islamico sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco, Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Cinema, la 71esima edizione dei David di Donatello sbanca le città di pianura di Sosai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco la grazia di Sorrentino. A Matilda De Angelis il David per il film Fuori di Mario Martone come migliore attrice non protagonista. Il nostro paese, ha detto sul palco, vive un impoverimento della cultura. Calcio, il Paris Saint-Germain vola in finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Bayern Monaco si arrende con la sfida all'Allianz Arena che termina 1-1, premiando i parigini che avevano vinto 5-4 all'andata. Il PSG sfiderà l'Arsenal a Budapest il prossimo 30 maggio. È tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle sembrano remare contro, con imprevisti che potrebbero sconvolgere i vostri piani. Nel lavoro, difficoltà nell'organizzazione e tensioni con i colleghi renderanno la giornata più impegnativa del solito. Toro, nel lavoro l'impulsività rischia di farvi prendere decisioni azzardate che potrebbero avere ripercussioni. In amore, tensioni e malintesi potrebbero emergere con il partner, mentre i single faticheranno a trovare armonia nelle nuove connessioni. Gemelli, in ambito lavorativo potreste sentirvi appesantiti da responsabilità che sembrano sopraffarvi. In amore, il dialogo potrebbe risultare più difficile del solito, con il rischio di incomprensioni. Cancro, le stelle vi invitano a una giornata di riflessione. Vi troverete infatti oggi di fronte a scelte importanti da fare, soprattutto in ambito personale. Alcune situazioni richiederanno di uscire dalla vostra zona di comfort. Leone, in amore il dialogo con il partner sarà essenziale per superare eventuali tensioni. I single potrebbero ricevere un invito interessante. Nel lavoro riuscirete a gestire compiti impegnativi grazie alla vostra capacità di adattamento. Vergine, vi attende un periodo di transizione, con una giornata oggi che alterna momenti positivi a piccole difficoltà. Nel lavoro la vostra dedizione e attenzione ai dettagli saranno fondamentali per avanzare. Bilancia, nel lavoro avrete l'opportunità di dimostrare le vostre capacità di leadership, affrontando con sicurezza eventuali sfide. In amore sarà una giornata equilibrata, i legami già esistenti si rafforzeranno. Scorpione, le stelle incoraggiano il dialogo e la condivisione, elementi fondamentali per costruire relazioni durature. Dedicatevi anche a voi, ritagliandovi qualche momento di relax. Sagittario, le stelle vi regalano chiarezza e concentrazione, rendendo la giornata ideale per concludere progetti importanti o per pianificare nuove iniziative. In amore potreste vivere momenti di grande complicità. Capricorno, nel lavoro il vostro impegno sarà premiato, potreste ricevere una proposta interessante o avanzare in un progetto importante. In amore l'atmosfera sarà armoniosa e romantica. Acquario, nel lavoro il vostro intuito vi guiderà verso decisioni strategiche e proficue. Avrete l'opportunità di risolvere vecchi problemi e di guadagnare il supporto di chi vi circonda. In amore la passione sarà il filo conduttore della giornata. Pesci, le stelle vi spronano a lasciarvi guidare dal cuore, godendovi ogni attimo di questa giornata radiosa. Nel lavoro la vostra sensibilità e creatività vi porteranno ad essere protagonisti di un progetto importante. Oggi vi saluto con le parole di Miguel de Cervantes. Ieri non è che un sogno e domani è solo una visione, ma ogni giorno ben vissuto rende ogni ieri un sogno di felicità e ogni domani una visione di speranza. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: ¡1986!

0: radio. Calima.
1: Amici del Comedy Radio Show, ciao a tutti, ben ritrovati, buon giovedì 7 maggio, ciao Alo.
2: Buon 7 maggio a te, Ale.
1: Buon 7 maggio, siamo praticamente, cos'era questa, la prima settimana di maggio, sì, e siamo anche
2: completa,
1: al giro di boa.
2: Sì, siamo al giro di boa della prima settimana di maggio, tiè.
1: E
2: così
1: oggi...
2: le abbiamo dette tutte
1: e oggi abbiamo frase sì, contesto no.
2: La frase di oggi, vuoi saperla?
1: Che paura, sì.
2: Oggi abbiamo cantato bene.
1: Sì.
2: Perché tu inizi, io attacco dopo 10 minuti. Invece oggi sì, sono riuscito a entrare nella musichina, nel nostro jingle di frase sì, contesto no. La frase di oggi è fai tu.
1: Ah.
2: Mamma mia. E vabbè, poi vediamo.
1: Pericolosa.
2: Molto pericolosa.
1: Sì, dipende.
2: Soprattutto nel contesto sbagliato.
1: Sì, perché in effetti fai tu è anche una bella cosa. Fai tu.
2: Dopo lo vediamo.
1: Mi fido, pensaci
2: certo,
1: tu.
2: Certo.
1: Però, insomma, dipende dal contesto. E
2: sì,
1: infatti, se no la rubrica non si sarebbe chiamata frase sì, contesto no. Andiamo avanti poi con il fantacinema.
2: Sì, fantacinema, un altro film che nasce dalla fantasia mia e quindi è una fantasia così,
1: bislacca,
2: distopica ed è un film che riguarda un ventilatore.
1: Non
2: dopo
1: sentivo
2: vedremo
1: la parola bislacca da parecchio tempo. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Oggi refusi da mail.
2: Molto
1: bello,
2: carino.
1: Da riutilizzare se volete essere licenziati magari. Radio

0: pass due volte su due, giusto?
1: E infatti ho aspettato, non sono riuscito a entrare, aspetto e però, vado sul
0: l'hai fatto perfetto.
1: Quello viene sempre bene.
0: Bene, allora qual è la frase di oggi e vediamo i vari contesti.
1: Fai tu, che è la frase, una delle frasi più pericolose della lingua italiana.
0: Pensavo mi stessi dicendo fai tu.
1: No, no, fai tu, vedi, questo, però in questo caso il contesto poteva anche essere giusto.
0: Sì.
1: Perché fai tu sembra gentile come frase, sembra collaborativa, sembra zen. In realtà è un test psicologico. E quindi la frase di oggi è fai tu, due parole, zero informazioni, massimo rischio. Perché è una frase sì, ma un contesto no? Perché fai tu funziona solo in un universo parallelo dove le persone hanno telepatia. Nel nostro mondo, quello reale, quello vero, significa io non so cosa voglio, tu non sai cosa voglio e alla fine litighiamo. Ad esempio,
0: soprattutto
1: uno,
0: tra uomini e donne.
1: Soprattutto, beh, nelle coppie.
0: Nelle coppie in generale, esatto.
1: Coppie finite per fai tu. Esempio 1, il dramma della pizza. Che prendiamo? Fai tu. Tu ordini la margherita.
0: Sì.
1: Lui voleva la diavola e ora ti guarda come se avessi rovinato la sua vita.
0: Però se fai tu, fai tu.
1: Certo. Certo. Però il fai tu è, è strano il fai tu. Cioè,
0: fai tu
1: c'è
0: è
1: tanto
0: un,
1: dietro.
0: È mettere alla prova quasi.
1: Freud è morto senza dare una spiegazione al fai tu. Ti dico solo questo. Poi esempio 2, il film da vedere. Che guardiamo? Fai tu. Tu scegli un thriller. Lui voleva una commedia romantica, ma non lo dirà. Ti farà solo notare che questo film è lento. Perché poi ci sono le frasi. Le frasi buttate lì.
0: Sì.
1: La tossicità proprio.
0: A me succede, mi dà troppo fastidio quando. No, fai tu, non ho voglia di pensarci.
1: Sì.
0: Tu stai lì, magari ci metti due ore perché vai nella ricerca del. Dopo tre ore che hai scelto, però questo. Ma dillo prima! Oppure
1: certo.
0: Fallo tu.
1: Oppure fallo tu, esatto.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Ma andiamo avanti, esempio 3, le vacanze. Dove andiamo quest'estate? Fai tu. Tu proponi la montagna, lei voleva il mare e ora la tua vita è un meteo emotivo. La verità scientifica qual è?
0: Mi ha fatto venire in mente Jovanotti. Vabbè, scusa.
1: Quale? Mi fido di te.
0: Ti ho portato al mare, volevi la montagna.
1: Ah, sì.
0: Ti ho portato al lago, sognavi la campagna.
1: Sì, sì, sì. Il senso è quello. Qual è la verità scientifica dietro al fai tu? Che fai tu non è una frase, è un agguato decisionale. Chi la dice ti dà libertà, ma poi ti giudica. Ricordate, quindi, quando qualcuno dice fai tu, non vuole che tu faccia, vuole che tu indovini.
0: Senti, per chiudere questo momento importante, non lo so, che io ti direi fai tu.
1: Pubblicità, così.

0: La frase di oggi, anche carina, rispettosa, una frase fiduciosa, ovvero fai tu, i contesti un po' meno, dipende insomma quando viene detta e a chi. Andiamo a leggere i messaggi. Spesso abbiamo capito che è come dire, motivo di litigio tra coppie,
1: motivo anche di rottura tra coppie. Serena scrive: ciao Serena,
0: ciao,
1: io ho detto fai tu al mio ragazzo per scegliere la pizza. Ha preso la marinara, io volevo la quattro formaggi. Da allora non dico più fai tu, dico fai tu ma senza rovinarmi la serata. Però Serena mia, allora Serena, io lo dico a te, ma uso te per usare poi come esempio. Ma se tu volevi la quattro formaggi, no? E tu a quel poraccio, ma adesso perché c'è lei, ma anche a quella, a quel poraccia,
0: però
1: di,
0: qua
1: voglio la quattro formaggi.
0: Sì,
1: perché
0: però
1: quello non può indovinare che pizza vuole.
0: Allora, qua però mi caschi perché abbiamo parlato nel fuori onda, non mi ricordo in quale occasione, del fatto che tu non hai mai visto Zero Calcare, la
1: non
0: serie TV,
1: vista,
0: la
1: vero,
0: prima stagione.
1: Non l'ho mai vista.
0: Dovresti guardarla e recuperare, non ti dico altro, non spoiler, la pizza Stocà.
1: Ah,
0: la pizza Stocà è proprio quella. C'è tutta una filosofia dietro quella pizza lì. E qua secondo me è proprio questo l'argomento. È itinerante.
1: Andiamo a vedere. Comunque Serena, ovviamente si gioca. Ciao Serena, però ecco, magari
0: andiamo da Matteo, va?
1: Andiamo
0: da,
1: comunque Serena, la quattro formaggi è la mia pizza preferita. Quindi nel dubbio, la prossima volta viene a mangiare la pizza con me.
0: Ho
1: detto che mi voglio fidanzare con Serena, che ci mangiamo la stessa pizza.
0: Hai ragione.
1: Matteo, ciao Matteo.
0: Ciao Matteo.
1: Scrive: la mia collega mi ha detto fai tu per scegliere l'orario della riunione. Ho scelto le 9, lei voleva le 11. Ora mi guarda come se avessi tradito la sua famiglia.
0: Ti posso dire, questo è un altro grande tema, perché caro Matteo, ti capisco, perché finché sono parenti, fidanzati, fidanzati, uno sopporta, ma quando sono i colleghi, ma
1: ma poi fai tu colleghi, ma poi orario della riunione, ma quella voleva le 11, quella, la collega di Matteo.
0: Posso dire, se tu mi dici fai tu, non la facciamo.
1: Brava.
0: Risolviamo.
1: Ale, la prossima riunione che dobbiamo fare con la redazione, non mi va più di decidere un orario, fai tu.
0: Non la facciamo.
1: Bello.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione, quasi 4 ore, tanto è durato l'interrogatorio ad Andrea Sempio che non ha risposto alle domande dei PM sul caso Garlasco. Al centro della questione ci sarebbero anche dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi che Sempio avrebbe ammesso di aver visto. Secondo l'ipotesi della procura, Sempio avrebbe ucciso la 26enne in un momento di furia per essere stato rifiutato. Possibile svolta nelle indagini sul caso di Pamela Genini. Francesco Dolci, l'ex fidanzato, indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sull'asportazione dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della 29enne che sarebbe stata uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin. Dolci è stato interrogato nelle scorse ore. È attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza di intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra. Il piano prevede, tra le altre cose, l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare. Oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio incontra a Roma Papa Leone e la Premier Meloni. Nulla di fatto intanto nei negoziati tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo a Bruxelles, manca ancora il via libera all'intesa tra UE e USA sui dazi. Le parti si aggiornano il 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. Alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca le città di pianura di Francesco Sossai e Adriano Candiago, che porta a casa i premi tra gli altri per il miglior film e regia. Niente da fare per la grazia di Paolo Sorrentino, che aveva 14 candidature e non ottiene nulla. Matilda De Angelis, migliore interprete non protagonista per Fuori di Mario Martone. È tutto, a più tardi.

0: Il ventilatore che giudicava è il titolo della Fanta Trailer di oggi. Il microfono è tutto tuo, caro Alo.
1: E allora vediamo la trama di questo film, Il ventilatore che giudicava, un film che non è mai uscito e che nessun cinema ha mai voluto proiettare. Vediamo la trama che non sta in piedi. Estate, caldo, umidità. E un uomo, Maurizio, che compra un ventilatore nuovo per sopravvivere.
0: Strano che Maurizio ha un nome normale.
1: Oggi abbiamo andato. Ma nei film hai notato che scelgo sempre nomi normali.
0: Sì, in effetti.
1: Ma quel ventilatore parla e soprattutto giudica. Ogni volta che Maurizio lo accende, il ventilatore commenta: ah, quindi oggi non fai niente. Bel look per restare in casa. Hai sudato solo salendo 2 gradini? Interessante. Maurizio tenta di ignorarlo, ma il ventilatore aumenta la velocità ogni volta che vuole sottolineare un giudizio. A volte vibra per disapprovazione, a volte si spegne per protesta. Vediamo il conflitto. Maurizio vuole solo un po' d'aria fresca. Il ventilatore vuole cambiare la sua vita e inizia a farlo. Le ricorda le scadenze, li critica la dieta, li segnala la polvere sotto il letto, li suggerisce di fare 2 passi che male non ti fa. Maurizio non ce la fa più e tenta di spegnerlo, ma il ventilatore non vuole essere spento. E vediamo il finale di questo fantafilm ancora più assurdo.
0: Mi è venuta l'ansia solo a immaginarlo.
1: Senti il finale. Maurizio decide di affrontarlo. Li parla, li urla, li confessa le sue fragilità e il ventilatore per la prima volta rallenta. Poi dice: bravo, ora apri la finestra, hai bisogno di aria vera. Maurizio apre, il ventilatore si lancia fuori, volando via come un eroe tragico. Nessuno lo rivedrà mai più, o forse sì, nelle case di chi non vuole cambiare. Questo era Il ventilatore che giudicava, un film che ci ricorda una grande verità: a volte non è il caldo a ucciderti, è il giudizio.

0: 7 maggio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla. La luna gibbosa calante è illuminata al 71% e il proverbio del giorno, bello in fasce e brutto in piazza, ricorda che nel corso della vita le cose cambiano e vantaggi e svantaggi tendono a invertirsi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1824 il teatro di Porta Carinzia a Vienna ospitava la prima esecuzione della nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, che veniva lungamente acclamato dal pubblico. Nel 1898 a Milano la protesta dello stomaco contro l'aumento di prezzo del pane veniva soffocata nel sangue, l'esercito sparava sulla folla uccidendo 80 persone. Nel 1945 la Germania firmava la resa incondizionata chiudendo la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. Il cessate il fuoco tedesco sarebbe entrato in vigore il giorno seguente alle 23.01. 80 anni fa, nel 1946, a Tokyo veniva fondata l'azienda elettronica Sony e nel 1963 a Sant'Agata Bolognese nasceva la Lamborghini Auto. Nel 1990 le elezioni regionali evidenziavano il calo del Partito Comunista, che perdeva il 6% dei voti. Avanzava invece la Lega, passata dallo 0,6% al 5%. Nel 1993 il governo del Sudafrica accordava il diritto di voto alla popolazione di colore. Nel 1999 arrivava nei cinema italiani il film Matrix di Larry ed Andy Wachowski con le voci di Luca Ward, Massimo Corvo ed Emanuela Rossi. Nel 2008 Silvio Berlusconi riceveva per la quarta volta il mandato per formare il nuovo governo dopo aver ottenuto il 47% dei voti nelle elezioni di metà aprile. E nel 2013 la motonave Jolly Nero, in uscita dal porto di Genova, durante una manovra batteva la torre piloti di 54 metri, causando la morte di 9 persone. Sono nati il 7 maggio i compositori Johannes Brahms nel 1833 e Piotr Tchaikovsky nel 1840, nel 1922 l'attore Raimondo Vianello, nel 1948 l'economista Elsa Fornero e nel 1957 la conduttrice TV Barbara D'Urso. Sono nati oggi anche la showgirl Justine Matera nel 1971, il ciclista Paolo Savoldelli nel 1973, l'arciere due volte oro olimpico Marco Gagliazzo nel 1983, l'attrice e conduttrice TV Daniela Ferolla nel 1984 e l'imprenditrice Chiara Ferragni, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 7 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Il ventilatore che giudicava, il titolo del fantatrailer di oggi. Andiamo da Alessia e Giorgio. Questa volta i messaggi li ho selezionati io, così a surprise.
1: Bene.
0: Vai, vediamo.
1: Li possiamo
0: un po'
1: comunque salutare?
0: Ma certo.
1: E allora, ciao Alessia, ciao Giorgio.
0: Ciao Alessia, ciao Giorgio.
1: Alessia scrive: io avevo un ventilatore che faceva un rumore strano ogni volta che mi sedevo sul divano. Giuro che sembrava dicesse di nuovo. Quando hai raccontato del ventilatore giudicante, ho avuto un flashback.
0: Beh, cara Alessia, guarda che.
1: Tratto da una storia vera.
0: Sì, tempo fa noi all'inizio del nostro comedy, sono passati ormai quanto? Un anno sicuro? Vabbè, comunque facevamo una rubrichetta che si chiamava, non mi ricordo,
1: Diario degli oggetti.
0: Sì, caro diario. E abbiamo scoperto che gli oggetti hanno vita,
1: certo,
0: propria, anima propria, e tra l'altro parlano anche tra di loro. Quindi
1: no,
0: sappi, cara Alessia, che il tuo ventilatore probabilmente conosce il protagonista di questo film.
1: E ti ha parlato, ti aveva
0: un'altra
1: parlato.
0: Storia, sì.
1: Poi Giorgio scrive: il mio condizionatore non parla, ma si spegne da solo quando entro in stanza. Secondo me mi giudica in silenzio. Quel film non è fantasia, è un documentario sulla mia vita.
0: Beh,
1: avete comunque avete i ventilatori che parlano, cari Giorgio e cara Alessia.
0: Giorgio ha addirittura il condizionatore.
1: Sì, ha il condizionatore.
0: Sì, quindi, vabbè, comunque fa parte della stessa famiglia.
1: Bevete di meno, non usate droghe quando
0: loro
1: uscite.
0: Loro, e tu che ci hai fatto un film.
1: Ma io è fantafilm, loro è verità. Radio Calì.
2: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
3: Fácil, Giuseppe Cafés.
2: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
3: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
2: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
3: Claro que sí. 639-530250.
2: 639-530250. Gracias.
3: Giuseppe Cafés, no solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
4: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
5: Bar Playa El Boya, en la Bahía del Pajar, junto a la fábrica de cemento, les invita a disfrutar de sus especialidades: la paella, pulpitos, los choco el gofio escaldado y el pescado fresco de la zona de Arguineguín, los salpicones. Cerramos miércoles y jueves. Bar Playa El Boya en El Pajar, su bar desde más de 70 años.
6: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.

0: proposito di giudizi, dopo la storia del ventilatore che giudicava, il fantatrailer di oggi, tra poco apriamo il capitolo hashtag flop and roll, il meglio e il peggio dal mondo del web, refusi da mail.
1: Un
0: bel album di belle gaffe fatte via mail. Ovviamente, insomma, è lungi da me giudicare, ma insomma, come fai a non sentirti giudicato quando fai un bel errore, magari grammaticale, oppure di sintassi, oppure proprio di concetto, e lo mandi al CEO di qualche azienda importante?
1: Me ne ricordo uno in cui ero in copia, non lo feci io. Scrissero cordiali salvati invece di saluti.
0: Vabbè, che ancora
1: già lì va bene, dai.
0: Però è quello il tema. Radio K.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma per incontrare Papa Leone e la Premier Meloni. La missione di Rubio arriva in un momento delicato per le relazioni tra Washington, Roma e la Santa Sede. Il contesto è segnato dalla guerra in Iran, dalle critiche del pontefice alla linea statunitense e dalla reazione di Trump che ha accusato Leone di debolezza. È attesa per oggi anche la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra. Il piano prevede, tra le altre cose, l'impegno di Teheran e una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Quasi 4 ore di interrogatorio per Andrea Sempio, che non ha risposto alle domande dei PM sul delitto di Garlasco. Al centro ci sarebbero anche dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, che Sempio avrebbe ammesso di aver visto. Secondo l'ipotesi della procura, Sempio avrebbe ucciso la 26enne in un momento di furia per essere stato rifiutato. Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi d'antivirus a bordo della nave Ondius, dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine, l'itinerario dei due passeggeri sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. Calcio: sarà Paris Saint-Germain e Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. È tutto, a più tardi.

0: da pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle sembrano remare contro, con imprevisti che potrebbero sconvolgere i vostri piani. Nel lavoro, difficoltà nell'organizzazione e tensioni con i colleghi renderanno la giornata più impegnativa del solito. Toro, nel lavoro l'impulsività rischia di farvi prendere decisioni azzardate che potrebbero avere ripercussioni. In amore, tensioni e malintesi potrebbero emergere con il partner, mentre i single faticheranno a trovare armonia nelle nuove connessioni. Gemelli, in ambito lavorativo potreste sentirvi appesantiti da responsabilità che sembrano sopraffarvi. In amore, il dialogo potrebbe risultare più difficile del solito, con il rischio di incomprensioni. Cancro, le stelle vi invitano a una giornata di riflessione. Vi troverete infatti oggi di fronte a scelte importanti da fare, soprattutto in ambito personale. Alcune situazioni richiederanno di uscire dalla vostra zona di comfort. Leone, in amore il dialogo con il partner sarà essenziale per superare eventuali tensioni. I single potrebbero ricevere un invito interessante. Nel lavoro riuscirete a gestire compiti impegnativi grazie alla vostra capacità di adattamento. Vergine, vi attende un periodo di transizione, con una giornata oggi che alterna momenti positivi a piccole difficoltà. Nel lavoro la vostra dedizione e attenzione ai dettagli saranno fondamentali per avanzare. Bilancia. Nel lavoro avrete l'opportunità di dimostrare le vostre capacità di leadership, affrontando con sicurezza eventuali sfide. In amore sarà una giornata equilibrata, i legami già esistenti si rafforzeranno. Scorpione. Le stelle incoraggiano il dialogo e la condivisione, elementi fondamentali per costruire relazioni durature. Dedicatevi anche a voi, ritagliandovi qualche momento di relax. Sagittario. Le stelle vi regalano chiarezza e concentrazione, rendendo la giornata ideale per concludere progetti importanti o per pianificare nuove iniziative. In amore potreste vivere momenti di grande complicità. Capricorno. Nel lavoro il vostro impegno sarà premiato, potreste ricevere una proposta interessante o avanzare in un progetto importante. In amore l'atmosfera sarà armoniosa e romantica. Acquario. Nel lavoro il vostro intuito vi guiderà verso decisioni strategiche e proficue. Avrete l'opportunità di risolvere vecchi problemi e di guadagnare il supporto di chi vi circonda. In amore, la passione sarà il filo conduttore della giornata. Pesci, le stelle vi spronano a lasciarvi guidare dal cuore, godendovi ogni attimo di questa giornata radiosa. Nel lavoro la vostra sensibilità e creatività vi porteranno ad essere protagonisti di un progetto importante. Oggi vi saluto con le parole di Miguel de Cervantes. Ieri non è che un sogno e domani è solo una visione, ma ogni giorno ben vissuto rende ogni ieri un sogno di felicità e ogni domani una visione di speranza. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: that's what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi refusi da mail. Tu ne hai mai fatto qualcuno, proprio tu in prima persona?
2: Allora, non mi ricordo. Io ho una cosa che faccio quando mando le mail, ma è proprio più forte di me, non mando l'allegato. In allegato invio, sì. E poi non allego. E ogni volta, almeno due mail su tre, io mi scordo di allegare. Infatti,
1: vabbè, lo metti dopo.
2: No, quando mi ricordo e sono concentrato, lo metto prima di scrivere l'email. La prima cosa allego.
1: E poi
2: scrivo.
1: Bravo.
2: Il destinatario addirittura. Io proprio prima di tutto.
1: Così non ti dimentichi.
2: Esatto.
1: No, io per mail quasi mai, devo dirti che però spesso mi succede su WhatsApp, al posto di mandare il pollice mando il dito medio, ma non lo faccio apposta. È proprio tutto un altro messaggio, ovviamente.
2: Beh, sai che io sono molto attento nello scrivere, è difficile che io faccia un...
1: Sì,
2: che ne so,
1: un paio
2: comunque
1: di
2: sono refusi, che so, saluto a tutti invece di scrivere, che ne so, scrivo saluti a tutto.
1: Sì.
2: Però ecco, sono piccoli refusi, non gaffe.
1: Allora, senti qua, iniziamo con cordiali salti.
2: Vedi, che tipo quello lì, cordiali salvati.
1: Ma
2: tipo,
1: io immaginati uno che salta in maniera cordiale. Mi dispiace che non potete guardarlo.
2: Il mio salto cordiale.
1: Poi, a proposito di allegati,
2: sì,
1: abbiamo inallagato.
2: Mm-hmm.
1: Bello, inallagato.
2: Che carino, dai, molto carino.
1: Sucate il disturbo.
2: E questo già è un po' più importante.
1: In alligatore trova.
2: Mm-hmm.
1: In attesa di un... Non ce la faccio a leggerlo. In attesa di un vostro risotto.
2: Certo. Magari stavano scrivendo a un ristorante.
1: E per rimanere in tema, gentili salumi.
2: Certo.
1: E poi concludiamo alla stragrande. Sono pochi in effetti, però belli importanti, con buona segata.
2: Kalima.

0: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
1: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
0: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
0: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
2: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
3: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
2: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
7: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-1261-70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-55-22-14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana que conquista Gran Canaria.
8: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: amici del Comedy Radio Show, cari salti a tutti voi, è giunto il momento.
1: Salta!
0: Cordiali salti a tutti voi, oppure gentili salumi, insomma è giunto il momento di salutarci. Torniamo domani è venerdì, abbiamo ancora la puntata diciamo piena, ufficiale, fino ad arrivare poi al best of del sabato. Quindi abbiamo ancora domani per tirare fuori delle perle, caro Alo.
1: Ha voglia perle, noi le tiriamo fuori anche quando non le prepariamo, ci escono.
0: Ma
1: così.
0: Tu parla per te che io non tiro fuori niente.
1: Benissimo.
0: Noi le tiriamo fuori, non è carino.
1: Io domani tiro fuori tutte le perle che ho. Tutte, domani.
0: Solo perle, mi
1: raccomando. Solo perle.
0: Al Comedy Radio Show. Domani con Alessandro Bisogni.
1: E domani con Alessandra Bellotti.
0: E lo ridiciamo qui al Comedy Radio Show. Grazie a tutti, ciao.
1: Perle.

0: Bentrovati, buon giovedì 7 maggio con il GR delle buone notizie. C'è un nuovo tipo di pizza che è diventato virale sui social e la novità è che non è una pizza italiana ma addirittura giapponese. Si chiama Tokyo Style, amatissima in Asia e ora anche a New York. Gli ideatori di questa pizza di grande successo sono due chef giapponesi, oggi numero 10 nella classifica dei Best Pizza Chef. L'Italia però c'entra e come, uno dei due ha vissuto tanti anni a Napoli proprio per apprendere tutti i segreti della pizza napoletana. Poi è tornato a Tokyo per lanciare la sua pizza. C'è anche un nuovo trend che spopola e che, cosa affatto scontata, non ha effetti collaterali ma solo benefici, è leggere insieme ad alta voce a tutte le età. Scuole, università, biblioteche, ma anche RSA e centri diurni stanno riscoprendo un rito antico quanto l'uomo, sedersi e ascoltare insieme una storia. Una vera palestra per il cervello e per le relazioni. I benefici si estendono a ogni età, ma il valore più profondo è sociale. Leggere e parlare crea connessioni, stimola il dialogo e costruisce comunità. È una pratica inclusiva che rafforza le relazioni, combatte la povertà educativa e accende l'immaginazione. Sulle montagne francesi c'è un cane che potrebbe cambiare ciò che sappiamo sulla durata della vita canina. Si chiama Lazar ed è uno spaniel nano continentale che, secondo i documenti ufficiali, sarebbe nato il 4 dicembre 1995. Se confermato, significherebbe che Lazar ha superato i 30 anni, un traguardo quasi impensabile per la sua specie. Contattato il Guinness World Records per verificare quella che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia dei primati. Dopo le indiscrezioni, i Rolling Stones hanno ufficializzato sui social l'uscita del loro nuovo album in studio. La data da cerchiare sul calendario è il 10 luglio. Si tratta di un disco di 14 brani che arriva a meno di 3 anni di distanza da Hackney Diamonds, vincitore del Grammy Award, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un enorme successo. Il nuovo album è anticipato dal singolo In the Stars, un pezzo allegro e coinvolgente. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Son las 9:31 minuti. Radio Calina.
3: Buongiorno dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma per incontrare Papa Leone in Vaticano, mentre domani a Palazzo Chigi vedrà la Premier Meloni. In programma incontri anche con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. Dopo l'arrivo, il lungo corteo di auto ha lasciato l'aeroporto di Ciampino verso le 9, diretto in Vaticano. Il Ministero degli Esteri russo, in una nota indirizzata alle ambasciate straniere, ha avvertito che lancerà un attacco di rappresaglia sulla capitale ucraina se Kiev interromperà le commemorazioni del 9 maggio a Mosca. Alla risposta di Zelensky, l'Ucraina cerca di porre fine a questa guerra con dignità, ha detto. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. Orrore a Roma, dove alcuni militanti di estrema destra, armati di uno sfollo agente telescopico, hanno fatto una vera e propria caccia all'uomo, prendendo di mira extracomunitari senza fissa dimora in modo casuale. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani. Tutti sono stati denunciati dalla polizia. Giovedì da non perdere al Foro Italico, con ben 10 italiani in campo, considerando anche le due sfide da recuperare di Basilette e Cina rinviate per pioggia. Ad aprire il programma però sul centrale Matteo Berrettini, che sfiderà l'australiano Popelin. È tutto, a più tardi.

0: altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
3: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting, wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Buongiorno da Davide Poli. La complessa operazione sanitaria legata alla nave Ondius ha vissuto una notte di tensione all'aeroporto di Gran Canaria, dove un aereo ambulanza diretto nei Paesi Bassi con due pazienti contagiati è rimasto bloccato per un guasto alle batterie dei sistemi di isolamento. Il trasferimento verso Amsterdam riprenderà questa mattina, grazie all'arrivo di un nuovo velivolo di supporto. Nel frattempo la nave da crociera ha puntato la prua verso Tenerife e l'arrivo al porto di Granadilla di Abona è ora previsto per domenica mattina. Il Ministero della Difesa ha già predisposto un aereo militare per trasferire i 14 passeggeri spagnoli all'ospedale Gomez Sulla di Madrid, dove osserveranno una quarantena precauzionale. A Lanzarote, grande successo per le giornate dedicate alla cultura locale ad Arrecife, dove gli anziani della comunità stanno guidando laboratori di cucito e design per recuperare l'autentica indumentaria tradizionale canaria, coinvolgendo centinaia di giovani studenti. Spostandoci alla Palma, la Protezione Civile invita alla prudenza per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge deboli e un sensibile abbassamento delle temperature su tutta l'isola nelle prossime 24 ore. Infine, a Fuerteventura, sono ufficialmente iniziati i lavori per la messa in sicurezza dei sentieri che portano alle spiagge più selvagge dell'isola, un investimento necessario per migliorare la segnaletica e prevenire incidenti lungo le scogliere. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh mio...

0: Ben ritrovati su Radio Calima, la radio italiana in Canarias, in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. E buon giovedì!
1: Oggi è il 7 di maggio, cari amici, diamo il via a una nuova puntata insieme, un nuovo appuntamento con l'Italia, con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, perché questa è l'ora all'insegna del nostro paese. Io sono Francesca Romana Macri, con noi oggi ci sarà Alo e la prima cosa da cui partiremo, come sempre, è l'agenda, con le date che hanno segnato la storia, le annate del nostro paese. Poi parleremo di un posto meraviglioso, magico, perché si dice che l'Umbria sia la regione d'Italia dei santi e dei poeti. E beh, possiamo dire che hanno pienamente ragione. Si va ad Orvieto e poi si va in tavola con le torte salate, perché sono veloci, fresh, per usare un termine anche un po' anglofono, ma che comunque rende l'idea, e poi sono facili da preparare. Fatte alla maniera italiana, beh, non sono di certo da ignorare. Tutto questo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Siamo nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, oggi è 7 di maggio. Siamo sempre insieme, meno male direi anche. Saluto il nostro Alo, ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E si parte come sempre con un nuovo appuntamento. Siamo quasi, manca ancora venerdì e sabato, però a metà, siamo a metà settimana. E quindi andiamo a vedere le date, abbiamo l'agenda, con le annate che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 7 di maggio.
1: 1682, in Francia, Luigi XIV trasferisce ufficialmente la corte a Versailles.
0: Luigi XIV.
1: IV, Luigi
0: sempre,
1: XIV.
0: Sempre chiamato così, quando ero piccola.
1: XIV, vabbè, c'è la famosa gaffe di Mac Buongiorno, sì, che disse Paolo V, insomma, riguarda il Papa, quindi non eri in buona compagnia.
0: Non era un caso, non sono un caso isolato,
1: esatto.
0: Meno male.
1: E poi nel 1824 a Vienna, prima esecuzione della nona sinfonia di Beethoven, il capolavoro composto quando il musicista ormai era completamente sordo. Nel 1898, durante i moti di Milano, il generale Bava Beccaris ordina all'esercito di sparare sulla folla che protesta contro l'aumento del prezzo del pane. E nel 1946 in Giappone nasce a Tokyo la Tokyo Telecommunication Engineering, che poi diventerà la Sony.
0: Ma
1: che
0: veramente?
1: Tutti noi conosciamo,
0: sì,
1: grazie alla PlayStation.
0: PlayStation, poi è diventata anche casa discografica.
1: Anche, certo.
0: Cioè, ha un buon mercato che si rispecchia anche e ha un qualcosa a che vedere con l'Italia. Passiamo invece adesso con i nati del giorno sotto il segno dei gemelli.
1: L'economista Elsa Fornero, l'arciere oro olimpico Marco Galiazzo, l'ex rugbista Andrea Lo Cicero, l'imprenditrice e blogger Chiara Ferragni, la conduttrice televisiva e attrice Barbara D'Urso e poi oggi avrebbe compiuto gli anni l'attore e conduttore Raimondo Vianello, scomparso nel 2010.
0: Che ricordiamo così in questo che sarebbe stato il giorno del suo compleanno. Santi del giorno.
1: Santa Flavia Domitilla, martire Patrizia Romana, nipote del console Flavio Clemente, e Santa Rosa Venerini, fondatrice delle maestre Pie Venerini. E poi il proverbio di oggi è: acqua di maggio è come la parola di un saggio.

0: vostri messaggi del giovedì sono tanti, come sempre ben ritrovati a Verdi Bianchi e Rossi. C'è Alo, ci sono io Francesca Romana, ci siete voi, ma ci sono anche i messaggi di Laura e di Enrico.
1: Esattamente, Laura scrive: quando avete detto che oggi è l'anniversario della nonna di Beethoven, mi è venuto in mente mio padre. L'ascoltava sempre la domenica mattina, volume altissimo.
0: Beh, bel risveglio.
1: Beh, ma immagino per i vicini.
0: No, per lei, per i vicini, per tutti, per carità, nel senso, musica di Beethoven, meravigliosa.
1: Poi quella, l'ode alla gioia, no? Na, na, na, na, na, na, na, na. E tu immagina di domenica mattina. Infatti Laura continua: per noi era il segnale che iniziava la giornata. E beh, non inizia così.
0: L'alza bandiera, la marcia in Accademia Militare.
1: Olè, con un olè bellissimo a casa di Laura. Che bella immagine comunque di casa di Laura. E poi Enrico, il messaggio di Enrico è: il proverbio sull'acqua di maggio mi ha fatto sorridere. Qui ha piovuto tutta la notte. Mio nonno avrebbe detto che i campi ringraziano, e in effetti stamattina profuma tutto. È un po' di, l'abbiamo detto, no? Un po' di pioggia serve sempre.
0: Sì, dobbiamo starci. Sta per arrivare l'estate, quindi godiamoci anzi questo momento, che forse per un periodo, per un lungo lasso di tempo, non si ripeterà.
2: Salida del vuelo con destino a las

0: queste belle giornate nel periodo di maggio arriviamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Saluto chi magari ci ascoltasse per la prima volta in questo giovedì, perché ci proponiamo di essere i vostri tour operator. Vi portiamo sempre alla scoperta di posti nuovi e oggi si va in una regione dove si dice che abbia generato tantissimi santi e altrettanti poeti. Si va in Umbria e più nello specifico andremo insieme ad Orvieto. Restate con noi perché vi portiamo alla scoperta delle chicche, delle curiosità e della storia di questo borgo meraviglioso nel cuore d'Italia. A Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
4: Restaurante La Proa Casa Reyes. El pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal. Nuestras ensaladas con productos del día. El gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas. En el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
5: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía, más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.

0: siamo a maggio, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, e beh, questo lo sappiamo, direi che è un dato assodato, è un dato di fatto. Io sono Francesca Romana, qui a Verdi, Bianchi e Rossi, con noi c'è Alo.
1: Ciao Fra.
0: Ciao Alo. E oggi vi portiamo alla scoperta di un posto meraviglioso. Noi ogni tanto ci proponiamo di essere i vostri tour operator e quindi si va a Orvieto, giusto?
1: Esattamente, perché questo è un periodo un po', questi giorni sono giorni in cui l'Italia cambia luce, e allora ci sono posti dove questa luce primaverile, quasi estiva, la senti proprio fisicamente, e uno di questi appunto è Orvieto, perché tu arrivi e la vedi lì sospesa sul tufo come se qualcuno l'avesse appoggiata in cima a un piedistallo.
0: Io devo confessare, non sono mai stata ad Orvieto, ma so che c'è una chiesa meravigliosa, il Duomo di Orvieto,
1: il
0: che
1: Duomo
0: racchiude una storia veramente importante per il nostro paese.
1: Anche perché tu arrivi a Orvieto, vedi queste colline intorno, no, la città che diventano verdi, i vigneti si riempiono, e poi c'è il Duomo, appunto, che dicevamo, con quella facciata che sembra un libro d'oro, che brilla in un modo diverso, soprattutto in questo periodo dell'anno e soprattutto al tramonto. Ed è uno di quei luoghi che ti ricordano perché l'Italia è un paese da guardare verso l'alto. Si staglia lì il Duomo, e poi Orvieto non è ovviamente soltanto il Duomo, diciamo che il Duomo è un po' il punto di arrivo, la bellezza, il simbolo di questo paese, ma Orvieto è fatta di salite, vicoli stretti, piazze improvvise, ed è una città che ti costringe a rallentare, a respirare e a guardare tutti i dettagli, le maioliche, le botteghe e soprattutto i profumi che escono dalle cucine.
0: Non solo, anche perché l'Umbria è un posto di santi e di poeti, e con dei panorami simili non si può che essere calmi, tranquilli e rilassati anche per un weekend, un fine settimana all'insegna dell'Italia, della natura e della cultura.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Dopo settimane di tensione tra Stati Uniti e Vaticano, oggi è giorno dell'incontro tra Washington e la Santa Sede. Il segretario di Stato Marco Rubio è a Roma per incontrare Papa Leone. Domani è poi in calendario anche un colloquio con la Premier Meloni. Alla vigilia del vertice il pontefice aveva risposto a Trump sull'importanza di portare a verità nelle sue critiche. Potrebbe arrivare oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra. Il piano prevede l'impegno di Teheran, una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Si va verso la chiusura della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, che però non ha risposto ai PM. Al 38enne sarebbero state fatte sentire intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietro Catella. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara di 15 anni, morte per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari, e quanto emerge da fonti investigative. Lo sport: Perugia è campione d'Italia nel volley maschile per la terza volta nella sua storia. Gli Umbri hanno chiuso la pratica della finale contro Civitanova alla terza partita. E per Perugia non è finita: tra 10 giorni a Torino c'è la Final Four di Champions League. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle sembrano remare contro, con imprevisti che potrebbero sconvolgere i vostri piani. Nel lavoro, difficoltà nell'organizzazione e tensioni con i colleghi renderanno la giornata più impegnativa del solito. Toro, nel lavoro l'impulsività rischia di farvi prendere decisioni azzardate che potrebbero avere ripercussioni. In amore, tensioni e malintesi potrebbero emergere con il partner, mentre i single faticheranno a trovare armonia nelle nuove connessioni. Gemelli, in ambito lavorativo potreste sentirvi appesantiti da responsabilità che sembrano sopraffarvi. In amore, il dialogo potrebbe risultare più difficile del solito, con il rischio di incomprensioni. Cancro, le stelle vi invitano a una giornata di riflessione. Vi troverete infatti oggi di fronte a scelte importanti da fare, soprattutto in ambito personale. Alcune situazioni richiederanno di uscire dalla vostra zona di comfort. Leone, in amore il dialogo con il partner sarà essenziale per superare eventuali tensioni. I single potrebbero ricevere un invito interessante. Nel lavoro riuscirete a gestire compiti impegnativi grazie alla vostra capacità di adattamento. Vergine, vi attende un periodo di transizione, con una giornata oggi che alterna momenti positivi a piccole difficoltà. Nel lavoro la vostra dedizione e attenzione ai dettagli saranno fondamentali per avanzare. Bilancia, nel lavoro avrete l'opportunità di dimostrare le vostre capacità di leadership, affrontando con sicurezza eventuali sfide. In amore sarà una giornata equilibrata, i legami già esistenti si rafforzeranno. Scorpione, le stelle incoraggiano il dialogo e la condivisione, elementi fondamentali per costruire relazioni durature. Dedicatevi anche a voi, ritagliandovi qualche momento di relax. Sagittario, le stelle vi regalano chiarezza e concentrazione, rendendo la giornata ideale per concludere progetti importanti o per pianificare nuove iniziative. In amore potreste vivere momenti di grande complicità. Capricorno, nel lavoro il vostro impegno sarà premiato, potreste ricevere una proposta interessante o avanzare in un progetto importante. In amore l'atmosfera sarà armoniosa e romantica. Acquario, nel lavoro il vostro intuito vi guiderà verso decisioni strategiche e proficue. Avrete l'opportunità di risolvere vecchi problemi e di guadagnare il supporto di chi vi circonda. In amore, la passione sarà il filo conduttore della giornata. Pesci, le stelle vi spronano a lasciarvi guidare dal cuore, godendovi ogni attimo di questa giornata radiosa. Nel lavoro la vostra sensibilità e creatività vi porteranno ad essere protagonisti di un progetto importante. Oggi vi saluto con le parole di Miguel de Cervantes. Ieri non è che un sogno e domani è solo una visione, ma ogni giorno ben vissuto rende ogni ieri un sogno di felicità e ogni domani una visione di speranza. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1990.

0: I vostri messaggi, come sempre, non mancano mai. Noi siamo contentissimi di questa cosa. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Siamo stati in un posto magico a Orvieto. Abbiamo raccontato un po' ai nostri ascoltatori le chicche, le curiosità su questo posto, ma ce ne sono arrivate altrettanto da Orvieto Lovers. Possiamo dire
1: Orvieto
0: così?
1: Orvieto Lovers, possiamo dirlo. Le bimbe di Orvieto.
0: Bimbi e le bimbe di Orvieto.
1: Esatto, Giulia e Stefano. Allora, Giulia scrive: Orvieto l'ho vista una volta sola, ma me la ricordo come un miraggio. Arrivi dal basso e sembra che la città ti guardi dall'alto. Il Duomo poi, al sole di maggio, è una cosa che ti resta negli occhi. Quindi Giulia, credo che tu sia stata proprio a maggio.
0: Beh, Giulia ci hai convinto. Che bisogna fare? Dopo un messaggio simile, tutti a Orvieto, subito.
1: E allora, a rincarare la dose ci sarà il messaggino di Stefano.
0: Sì, rincariamo.
1: Che scrive: quando avete nominato Orvieto mi è venuta voglia di tornarci. L'ultima volta ho fatto la salita a piedi, piano piano, e quando arrivi in cima ti senti come se avessi conquistato qualcosa. È un posto che ti rimette in ordine. Abbiamo parlato prima della calma,
0: della proprio, tranquillità.
1: Sì, con cui puoi passeggiare per questo paesino. E poi Orvieto, aggiungo io che ci sono stato anche recentemente, è un po' una cartolina. Quindi sai, quando hai questi posti cartolina, perché non andarci, cara Fra?
0: Beh, non saprei darti una spiegazione, non ci sono mai stata, ma andiamo subito a Orvieto.

0: È il giovedì, questo di Verdi Bianchi e Rossi, siamo insieme, io sono Francesca Romana Macri e tra pochissimo parliamo delle torte salate, che sono protagoniste della cucina un po' più smart, quella veloce, in cui basta un po' di pasta sfoglia, basta un po' di condimento, mettiamo tutto al forno e poi diciamo che è presto fatta. Ovviamente ci vuole della maestria anche in questo, però molto spesso, ecco, le torte salate ci salvano la vita. Vediamo quali sono le tipologie più amate nel nostro paese, tutto questo tra pochissimo a Verdi Bianchi e Rossi, perché vi facciamo venire un po' di acquolina in bocca.
1: Verdi Bianchi e Rossi.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
4: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
5: ¿No sabes qué regalar y quieres sorprender de verdad? En Regalos La Cestita convertimos tus ideas en momentos inolvidables. Creamos detalles personalizados, únicos y llenos de emoción. Porque regalar no es dar algo, es hacer sentir. Cumpleaños, aniversarios, celebraciones o cualquier ocasión especial. Si quieres arrancar una sonrisa, nosotros lo hacemos posible. Haz tu pedido hoy mismo al 722-746-294. Visítanos en calle Don Pedro Infinito 97 en Las Palmas o en nuestras redes sociales. Realizamos envíos a toda Canarias.
6: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por El Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
7: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.

0: piano piano in questo giovedì ci avviciniamo al fine settimana, soprattutto con questa parte che è l'ultima del nostro programma, parte che dedichiamo sempre alle eccellenze della tavola del Made in Italy. Quindi mangiar bene nel nostro paese è un qualcosa di abbastanza ovvio e scontato, e oggi vogliamo parlarvi di torte salate, perché è quella pietanza che si serve magari quando si è con gli amici. Sono facili da preparare, sono buone, poi vanno via in un attimo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra, hai detto benissimo, perché tu quando apri il frigo in questo periodo dell'anno magari trovi asparagi, erbette fresche, la ricotta nuova, le uova buone, le prime zucchine, quelle piccoline. Allora apri il frigo e dici: cosa mi posso preparare con tutta questa roba?
0: Non
1: una
0: solo,
1: bella torta salata
0: che cuoce in maniera anche veloce.
1: Esatto.
0: Si mette nel forno, è facile da fare. Uno prende la pasta, la mette nella teglia, ci mette le cose, è fatta.
1: E poi la puoi portare al lavoro, visto che è facile da fare, quindi la prepari magari la mattina stessa che ti presenti al lavoro, oppure la porti in qualche picnic. Sai, adesso si cominciano a fare quelle
0: sì.
1: belle rimpatriate anche in riva al mare. La puoi mangiare anche fredda, volendo, la tagli a quadrotti, così ce n'è per tutti, in un bel pranzo all'aperto. Insomma, quando non hai voglia di cucinare e hai tanta verdura in frigo, è veramente indicata fare questa torta salata. E poi il profumo, puoi mettere il profumo che emana già dal forno, cominci a sentire quel bel profumino che ti fa venire veramente fame.
0: Quello de torte salate.
1: L'eau de torte, l'eau de parfum, l'eau de toilette. E quando invece arriva l'ora di mangiare, c'è l'eau de torte salé, che va bene per tutte le tavole.
0: E poi è un bel jolly da giocarsi, comodo, buono e facile da preparare.

0: puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Siamo già arrivati al giovedì.
1: Come passa velocemente il tempo quando ci si diverte. Grazie mille come sempre per i messaggi che ci inviate, grazie al nostro Alo, e vi ricordo che per ora siamo arrivati alla fine, ma ci risentiamo domani nel venerdì, quasi nel fine settimana, il primo di questo maggio 2026, sempre insieme però a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Verdi,

0: quanto mi piaceva questa canzone, mamma mia, stiamo parlando di Ashford and Simpson, era il 1984 con Solid. Solido come? Come una roccia.
1: Eccoci qua. Buongiorno. Noi solidi come due rocce, eccoci presenti.
0: Siamo qui pronti per la nuova trasmissione di oggi, Roberto e Barbara, questa è Calima de Magnana, alle 11.07, Ale, facciamo la ola, ce la cantiamo e ce la suoniamo, visto? Ah, sai che è un po' che non li usiamo gli applausi finti? Usiamoli, ce l'abbiamo, no? Possiamo far finta di avere anche il pubblico qui, no? Che ci segue. No? Grazie.
1: Tipo
0: grazie.
1: Arnold, ti ricordi quando c'erano gli applausi?
0: Beh, comunque nelle sitcom, quelle americane, l'applauso era assolutamente, anzi le risate, gli applausi erano assolutamente finti, ma erano voluti perché in qualche modo trascinavano, no? Buongiorno a tutti, come state? Tutti bene? Com'è il tempo dalle tue parti? Qua è bellissimo.
1: Oh, oggi è tornato anche qua il bel tempo dopo ieri che insomma ci ha fatto un po' tribulare con questa giornata mezza a mezza, ma che si è chiusa con un tramonto, ma un tramonto, sai proprio quando dice rosso di sera bel tempo si spera, cioè sì. C'era la rossezzitudine ovunque, c'era questo deserto che buttava fuori un colore meraviglioso.
0: Quando bello, le bello. Canarie nei tramonti ti regalano veramente la differenza, eh? Abbiamo fatto
1: mamma mia.
0: Va bene, siamo pronti per partire?
1: Certo.
0: Ma noi siamo qua con le nostre notizie, naturalmente anche con la nostra musica, ma oggi abbiamo un grande ritorno a mezzogiorno. Indovina chi abbiamo qua? Il nostro Giorgio Ruggeri.
1: Il
0: nostro avvocato di fiducia per parlare di cose legali. A dopo si parte.
2: Radio Calima.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sono le 11:11, cara Barbara, dovremmo fare un aggiornamento su quello che già sappiamo, ma guarda, proprio per questo aggiornamento è appena arrivato un messaggio da parte di Claudio Maciuca che dice: ciao Barbara, il 16 devo venire là come faccio 3 volte all'anno, immagina Forteventura, mi devo preoccupare, compro le mascherine per il volo, un grande bacio, Claudio di Firenze.
2: Ma guarda, io onestamente ti direi di no, però non mi posso neanche prendere la responsabilità di dirti di no. La mascherina sicuramente aiuta in tanti casi, ma in questo momento si sta creando comunque un allarmismo assolutamente ingiustificato e sovradimensionato. Ecco, diciamo che sicuramente una mascherina aiuta a prescindere, perché piuttosto che sottostimarlo, una mascherina in più sicuramente non fa male, ecco, voglio dire. Però quello che volevo spiegare oggi per quanto riguarda un po' l'aggiornamento di quello che sta succedendo, non è che le Canarie adesso stanno diventando il focolaio d'Europa o del mondo, chissà cosa sta succedendo. Sta succedendo che secondo il diritto internazionale il porto più vicino, la zona più vicina alla nave affettata, in questo caso la nostra nave da crociera con dentro 107 persone, se non voglio darmi un numero a caso perché voglio raccontarvi una cosa. All'interno di questa nave, insomma, dove sono già morte 3 persone, dove altre sono state evacuate con delle navi ospedali, delle navi in pronto soccorso, insomma, in porti sicuri, alcune sono state portate con un elicottero addirittura nei Paesi Bassi. Quelle che arriveranno a Granadilla de Abona sabato sono delle persone asintomatiche, persone, fate conto che è una crociera, quindi molti crocieristi sono anziani, sono persone già over, magari affette da altre patologie, magari che hanno dovuto sospendere le proprie cure in questo periodo perché non arrivavano i farmaci a bordo e che hanno bisogno di stare bene, hanno bisogno di avere solidarietà e hanno bisogno di essere attese nel modo migliore e più velocemente possibile. Io stamattina, appena mi sono svegliata, mi sono imbattuta in un posto molto bello del nostro caro Pieraldo, che sulla sua pagina Facebook ha fatto un post bellissimo raccontando proprio quello che è il problema di questo momento, dei sani, degli asintomatici, di quelli che ora quelli che per ora il virus ha risparmiato. Ecco, sono qui e sono lì al largo, bloccati, completamente prigionieri, guardando il mondo da un oblò letteralmente ormai da 35 giorni. Quindi, insomma, hanno bisogno di solidarietà di tutti noi e che possano essere accolti nella maggior sicurezza possibile. Quindi anche questo, come dire, no qui alle Canarie, no, e no alle Canarie, no, allora cioè dove? Noi siamo il posto più vicino, la solidarietà umana è fatta anche di questo, e quindi questo è quello che avverrà nella massima della sicurezza. Il grado di rischio per la popolazione nostra è bassissimo al momento, perché non è che arrivano qui e vanno in giro a fare shopping a Granadilla de Abona, cioè entrano in ospedale in situazioni di isolamento. Noi siamo sopravvissuti, abbiamo anche l'esempio di come le Canarie hanno gestito il coronavirus. Noi siamo stati tra le zone che hanno avuto meno contagi, sì, meno affettati, proprio perché siamo grandi, siamo spaziosi, non c'è una tale densità di popolazione che fa sì che il contagio si possa propagarsi in maniera più larga. Quindi quello è
1: però
2: quello,
1: diciamo che siamo ancora molto lontani da tutto ciò che sono le previsioni che spesso e volentieri sia i giornali che in particolare tanta gente sui social sta già incominciando a dire. Non c'entra assolutamente niente, siamo veramente all'origine di un problema che si sta cercando di risolvere in maniera e posso anche dire che non è la prima volta che succedono cose di questo genere. Generalmente, specialmente nel mondo delle navi eccetera, sono cose che spesso succedono, magari a volte o qualche anno fa quando succedevano queste cose non se ne sentiva neanche parlare perché non c'era un'amplificazione mediatica così forte, esatto. No? Okay, però insomma da quello che sta succedendo a passare a dire che adesso è pericoloso venire alle Canarie perché adesso c'è la nave e quindi cosa succede, siamo molto lontani da questo. Andrà sicuramente tutto bene per quanto riguarda la gestione di questa emergenza, che è un'emergenza vera e propria per queste persone in particolare, non soltanto per la nave. Nel momento in cui questa questione sarà risolta, cioè ognuno sarà stato trasportato nelle proprie situazioni e sarà sotto controllo, basta, la situazione finire qua. speriamo, se dovesse peggiorare la situazione è sicuramente per un errore di qualche cosa, ma non crediamo che sia questa l'occasione, insomma, no?
2: Anche perché ogni singolo poi passeggero di questa nave verrà poi riportato al proprio paese per essere curato negli ospedali del proprio paese, quindi da noi rimarranno 14, sono gli spagnoli che sono a bordo e verranno curati qui, gli altri hanno un passaggio, un momento di quarantena, un momento di isolamento per poi essere spostati nel loro paese e curati dall'assistenza medica nazionale. Quindi ragazzi, cerchiamo un pochino di non fare di tutta l'erba un fascio e di dimostrare la parte migliore di noi e fidarci magari anche di quello che sta avvenendo.
1: Almeno in questa fase, in particolare tutti coloro che sui social si divertono, oppure in qualche modo non è un divertimento ma è un bisogno di dover per forza dire la propria, fate un po' di silenzio, aspettiamo e vediamo quello che succede senza allarmare le persone e innescare un ciclo esplosivo che poi diventa solo dannoso veramente per tutti, perché poi molte informazioni vengono poi in qualche modo travisate, un po' per ignoranza, un po' per tanti motivi, il risultato è poi che non ci si capisce più niente e la gente si spaventa. 11:17, dopo la pubblicità c'è un regalo per te, ok?
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
5: Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
6: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La práctica del juego d'azardo es vietada en minori.
7: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Calidad.

0: piaciuto il regalino con Ozzy Osbourne, Dreamer 2001. È uno di quei personaggi che si ascoltano poco per radio ed è sbagliato, perché ci sono anche dei grandi pezzi come questo, che è uno dei suoi ultimi successi, insomma. Sono le 11:24, naturalmente siete su Radio Kalima, ma adesso di che cosa vogliamo parlare, cara Barbara?
1: Beh, direi che dopo questo inizio, insomma, molto cronachistico, direi che possiamo parlare dell'evento chiave della stagione, visto che ieri la mia personcina è andata a vedere Il Diavolo Veste Prada.
0: Beh, ma ce lo vogliamo giocare? Io direi, scusami, giochiamocelo meglio. Adesso abbiamo solo 2 minuti. A me 2 minuti non bastano per sentire gli spoiler o non gli spoiler. Insomma, quindi facciamola come prossima notizia, dopo che abbiamo più calma, più tranquillità. Adesso magari giochiamoci una notiziola così, tipo non so, la nonnetta che è inciampata.
1: No, perché nel frattempo io mi sono ascoltata il mio bellissimo pezzo di Ozzy, ho detto tanto parlo del Diavolo Veste Prada, quindi sostanzialmente non avevo guardato un granché di altre notizie.
0: Era presa, fa niente. No, se vuoi, non so, possiamo parlare per esempio del fatto che hai un'idea? Ti è venuta un'idea?
1: No, aspetta, ecco. No, vai, inizia a fartela venire.
0: No, secondo me stiamo facendo di tutto. Dovevamo trovarci una notizia. Tu ti eri preparata su questa questione del Diavolo Veste Prada, però non me la voglio perdere così. Dobbiamo mandare ancora un disco. Sai cosa facciamo? Mandiamo un disco, mandiamo le notizie in riapertura della seconda parte. Parliamo di questa cosa, perché sono curioso. Voglio sapere.
1: Prepara i popcorn.
0: Preparo i popcorn.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Son las 11:30 minuti. Radio
3: Bentrovati dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma, dove incontrerà Papa Leone. Domani invece è in programma un colloquio con la Premier Meloni, previsti incontri anche con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. I colloqui arrivano dopo giorni di tensione per le parole di Trump contro il Papa e la Premier Meloni. Sono in corso scambi diplomatici volti alla graduale apertura dello stretto di Hormuz in Medio Oriente, lo riporta la televisione saudita l'Arabiya. L'emittente ha affermato che si attendono notizie riguardanti le navi bloccate nel canale. Oggi l'Iran dovrebbe rispondere alla proposta statunitense di un accordo sul nucleare. I legali di Andrea Sempio sono al lavoro per recuperare quel podcast che il 38enne stava ascoltando il 14 aprile 2025, quando un amico spia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse su un possibile video intimo di Chiara Poggi con Alberto Stasi, parole emerse ieri dopo l'interrogatorio in cui Sempio non ha risposto. Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che ha mostrato i sintomi di antivirus a bordo della nave Ondius, dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine che indagano sul caso, l'itinerario dei due passeggeri sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. Attesa al Foro Italico per Yannick Sinner, che oggi tornerà sulla Terra Rossa Capitolina per un allenamento in programma alle 17. Il debutto ufficiale ci sarà invece sabato. È tutto, a più tardi.

0: 1978, uno degli album assolutamente più belli anche di successo di Lucio Battisti, Una donna per amico. Questa era la canzone che dava il titolo anche all'album. Chi non vorrebbe avere una donna come per amico, in particolare, non so, una donna come Meryl Streep? Pensa averla così, come la chiami: ciao Meryl, come stai? Cosa hai fatto oggi? Cosa stai facendo di buono? Cosa stai cucinando di buono oggi, Meryl?
1: Guarda, Meryl Streep è una cosa, signori e signori, che è incredibile, sì. È incredibile. È un'attrice, cioè io non lo so, io vabbè, è commovente il suo talento, è commovente, non ci sono altre parole. Devo essere sincera, allora, massimo rispetto a tutta, io adoro il castigliano, adoro ascoltare i film in castigliano, adoro tutto quanto, adoro lo spagnolo, eccetera. Però la scuola di doppiaggio che abbiamo noi in Italia, senza dover fare campanilismo, è famosa nel mondo e onestamente fa un po' strano rispetto a non sentire la nostra Meryl Streep tradotta in italiano ma con un'altra voce. Ma nonostante, e credo che questo sia dovuto al fatto che comunque sono italiana e quindi è come
0: è
1: dire,
0: anche un'abitudine, no? Io ho sentito alcuni spezzoni, ho trovato la voce che viene utilizzata in Spagna per doppiare Meryl Streep completamente diversa da quella nostra, cioè è tutta squillante, tutta strana.
1: Esatto, e questa cosa è un po' strana per il nostro orecchio, però compensa la sua faccia, diciamo così, perché ha di quelle espressioni che sono incredibili. Quindi, tornando a monte, il film è molto bello. Il film è molto bello, è un film sull'evoluzione della moda, è un film sull'evoluzione dell'editoria, sul significato stesso del cambiamento dell'editoria e del famoso crollo dei giganti, no? Perché effettivamente stiamo parlando dei mostri sacri. Voglio dire, anche Anna Wintour si è ritirata, no? Sta cambiando completamente il sistema, sta cambiando completamente la gestione, stanno cambiando i valori di notiziabilità, purtroppo, verrebbe da dire, però è un dato di fatto. Quindi non conta più la profondità della notizia, conta la quantità di like che attrae, che è un incrocio tra click e like, che attrae. Quindi la notizia diventa interattiva, quindi la diffusione non è più soltanto legata alla buona penna di un giornalista, ma è legato a un sistema mediatico che ancora si deve ridefinire, però effettivamente è
0: perverso,
1: strano,
0: comunque
1: è
0: come sistema.
1: A me fa sorridere, mi sento abbastanza in questo caso una buona testimone per raccontare questa cosa, perché io ho cominciato a fare giornalismo 20 anni fa, esattamente come Netway. Diciamo, la nostra carriera si è evoluta in maniera leggermente diversa, però magari lei farebbe anche a cambio per stare alle Canarie con me, non ne sono sicura, però comunque sicuramente abbiamo fatto delle carriere. Io ero una giovane giornalista, una giovane apprendista come lei 20 anni fa, e 20 anni dopo si guarda l'industria dell'editoria in maniera molto differente. Lei è una figura bellissima, è pura, bella, pulita, una guerriera, una che combatte. Sicuramente un film che parla molto delle donne, che parla molto del power delle donne, no? Della difficoltà anche delle donne ad entrare nel mondo, in certi mondi. Meryl Streep immensa, le scene a Milano, beh, è un po' come per te vedere le scene nella tua Roma, no? Ieri dicevi di Achille e Lauro, io guardavo e dicevo ciao Casetta, ciao bella. Mi ha commosso la scena in Galleria Vittorio Emanuele, lei da sola, insomma, a guardare Prada, quasi nella parte finale del film. Bella la scena dell'ultima cena, che non è un richiamo casuale, all'interno del cenacolo, che poi non è il cenacolo, e poi insomma quella Irano e con tutti i stilisti, tra cui me lo immaginavo, non ero certa, però è ovviamente lo stralcio dove c'era Valentino, non c'è nel film reale, poi è stato tolto, insomma, che quello che era stato girato appunto con
0: Senti,
1: Valentino.
0: Quello che si parla, di cui si parla molto in questo sequel del Diavolo Veste Prada 2, no? Com'è cambiata secondo te Miranda, no, dal primo al secondo? Cioè, molti dicono che è diventata più umana, diventata più buona, o non è reale?
1: No, Miranda non è diventata più, è dovuta diventare più umana, più buona, perché le hanno tolto la sacralità intorno. Miranda esiste perché gli altri vedevano Miranda. Miranda era confermata dal fatto che passava lei e regnava il terrore, lei dettava legge. Si ritrova che le tolgono questa legge, perché quello che per lei era legge, la legge del bello, la legge dell'eleganza, la legge dell'essenziale, la legge del ceruleo, per intenderti, la sua cultura della moda non serve più, e che gli strumenti che vengono richiesti adesso, viene affancata da team di quelli social media, global, exter, ragazzini, viene chiamata a fare una scena epica bellissima, viene chiamata a fare una riunione di redazione per tutta una serie di cose che non ti voglio sfollerare per troppo, nel caffè di Runway, e lei quando viene chiamata da quelli che hanno in mano Runway dicendo perché abbiamo anche una caffetteria qua dentro, cioè non c'era mai stata, e quindi si ritrova in questo tavolo con in mano un bicchiere di carta e dei giovani che gli insegnano il lavoro, e lei è, cioè, è il disagio fatta persona, reagisce in qualche maniera, però è sufficientemente intelligente per capire che opporsi a determinate cose è controproducente, cioè, perché poi quando sei una vecchia volpe, capisci se sei, cioè, c'è un'onda, capisci se la devi cavalcare o se ne sei sopraffatto.
0: Comunque, insomma, il tuo voto generale su questo sequel?
1: Ma il mio voto è un buon 8. Diciamo che da certi punti di vista è un filo tanto romanzato, nel senso che non è così tutto automatico nel mondo del giornalismo, ci sono molti, un po' stereotipate alcune cose, ma va bene, è un film, cioè un romanzo, non è una docuserie sull'evoluzione dell'editoria negli ultimi 20 anni. Poi mi ha fatto venire qua, la chiudo perché insomma si ventilava, insomma, il film, ecco, a differenza di quello che pensavo io, si chiude con una trama chiusa, perché temevo la classica apertura da aspettiamo il terzo, invece la trama è chiusa, potenzialmente ovviamente un terzo si può fare, ed era stato chiesto ovviamente, no? E allora Enetway ha dato sì, se ci siamo tutti, sì, se la trama ci piace, le Emily Bunt, eccetera, eccetera. Mary Streep ha detto sì, se siamo tutti vivi.
0: Giustamente. In particolare lei, insomma, che è la più anziana del gruppo. Beh, anche Tucci è comunque, c'ha la sua età, credo ormai.
1: Sì, anche lui. Anche è lui. Bello comunque vederli, no? Con le poi avevo visto Il Diavolo Veste Prada 1 poco settimane fa, proprio per rinfrescarmi la memoria, e rivedere il 2 dopo, ho detto madò come si è invecchiata la zia.
0: Lo so. Insomma, però comunque, se non l'avete ancora fatto, andatelo a vedere, perché sicuramente è un evento. Stavamo parlando appunto del Diavolo Veste Prada 2. La colonna sonora principalmente è dedicata ovviamente a Lady Gaga e Doechii, si chiama Runaway, dicevi Barbara?
1: L'ultima cosa, che io mi aspettavo la borsetta del gadget di come ho visto la premiere di New York, dove i popcorn venivano serviti in questa borsa simil Prada di silicone, in realtà quello che offrivano era un'estrazione di 2 posti per un viaggio a Milano.
0: Anche no grazie perché a casa già c'ho a casa, quindi come dire, esatto. Non c'ho bisogno, va bene, d'accordo. Bene, abbiamo parlato di questa cosa. Comunque sono curioso adesso, non so se andarlo a vedere o aspettare che esca in digitale. Lo so, io ho un problema che sotto non te lo posso dire per radio, te lo dico in privato, sui film e sul cinema.
2: Radio Calima.

0: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogan. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogan.
1: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
4: Hai un languorino, cara?
3: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
4: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
3: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 203, anche WhatsApp.
6: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
7: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e convincente.

0: Loredana Bertecondo, maledetto Luna Park. Se non erro, nel 2018 lei erano i primi anni che incominciò a portare i capelli azzurri come la fata turchina. E non so per quale motivo, però dal momento in cui ha cambiato il colore dei capelli, la Bertè è tornata a essere la Bertè, no? Tornata a essere forte, aggressiva e brava, comunque, perché comunque nonostante tutto lei è veramente ancora con quell'energia che ci vuole, no? Da rocker italiana, da questo punto di vista. Va bene, sono le 11.54, siete su Radio Calima e c'era il nostro amico di prima che aveva parlato all'inizio, no? E aveva detto appunto se doveva venire con la mascherina o no. Io verrò comunque sì, comunque sia, perché amo le Canarie, ho un'azienda alla Spalma, se grazie di esserci voi di Radio Calima, perché ogni giorno mi fate stare vicino a voi e a quelle meravigliose isole. Claudio, grazie.
1: Che tra l'altro appunto proprio a proposito di questo brotto, di cui oggi non si parla d'altro, insomma, un po' sulla stampa locale, perché ovviamente c'è preoccupazione. Allora mi volevo fare una seconda tappa dello stesso aggiornamento, parlando e chiarendo ancora una volta, perché ricordiamoci che a volte la paura nasce proprio dall'ignoranza, senza poi ignoranza nel senso ignorare come vanno le cose. Quindi vi spiego cosa succederà quando questi 144 passeggeri arriveranno. Intanto, ripeto, non è che li mettono a urgenza in fila con tuo nipote, mia sorella e il cugino. Verranno allestiti degli ospedali da campo in zone protette, sotto coordinamento della Commissione Europea e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non ci sarà alcun tipo di contatto con la popolazione locale, ripeto, nessun tipo di contatto con la popolazione locale. Verranno visitati uno per uno tutte le 144 persone asintomatiche, quindi non quelle con un virus conclamato, quelle qua proprio non ci arriveranno, proprio perché sono già state trasladate in posti insomma sicuri. È stato soltanto fatto uno scalo tecnico di un volo a Gran Canaria,
0: che è finito anche male. C'è stato un problema stanotte, da quello che ho capito, c'è stato un problema tecnico, però sono ripartiti in mattinata.
1: Esatto, esattamente. Quindi quello che farà, verranno visitate da specialisti che vengono chiamati direttamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi col massimo del rispetto, però non si tratta del dottorino locale, ma col massimo del rispetto, che magari è meglio dell'altro, però giusto per dare un senso, come dire, di stabilità. Dopo che vengono il periodo di incubazione del virus è di 45 giorni, quindi questo è il massimo tempo in cui appunto potrebbero eventualmente aver contratto. Dopo che vengono visitate, che le loro condizioni vengono valutate, quindi eventualmente vengono anche ristabilite delle terapie legate ad altre patologie previe che potevano aver avuto, che purtroppo sono state sospese in questo periodo, con anche rischi per la propria salute, verranno rimpatriate nei paesi d'origine. Gli spagnoli verranno portati a Madrid e gli altri nei propri paesi. Quindi non ci sarà contatto, tutto sarà messo in una zona dove appunto creata ad hoc, sigillata ad hoc, dove tutto verrà fatto ad hoc. Quindi in principio le cose vengono maneggiate con cura. Ecco, come diceva prima Roby, se dovesse esserci qualcosa che non va, questo è l'errore umano o qualcosa di tecnico che viene a
0: comunque
1: mancare,
0: sicuramente, però... non troverete nei centri commerciali i 144 passeggeri a fare shopping, quello è sicuro. State tranquilli, non preoccupati. Va bene, sono le 11.57, fra qualche minuto, alle 12.05 circa, con lo studio legale Giambrone & Partners parleremo, pensa un po', di esplotazione turistica, quindi okay. È un argomento decisamente interessante.

0: Buongiorno da Davide Poli. La complessa operazione sanitaria legata alla nave Ondius ha vissuto una notte di tensione all'aeroporto di Gran Canaria, dove un aereo ambulanza diretto nei Paesi Bassi con due pazienti contagiati è rimasto bloccato per un guasto alle batterie dei sistemi di isolamento. Il trasferimento verso Amsterdam riprenderà questa mattina, grazie all'arrivo di un nuovo velivolo di supporto. Nel frattempo la nave da crociera ha puntato la prua verso Tenerife e l'arrivo al porto di Granadilla di Abona è ora previsto per domenica mattina. Il Ministero della Difesa ha già predisposto un aereo militare per trasferire i 14 passeggeri spagnoli all'ospedale Gómez Sulla di Madrid, dove osserveranno una quarantena precauzionale. A Lanzarote, grande successo per le giornate dedicate alla cultura locale ad Arrecife, dove gli anziani della comunità stanno guidando laboratori di cucito e design per recuperare l'autentica indumentaria tradizionale canaria, coinvolgendo centinaia di giovani studenti. Spostandoci alla Palma, la Protezione Civile invita alla prudenza per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge deboli e un sensibile abbassamento delle temperature su tutta l'isola nelle prossime 24 ore. Infine, a Fuerteventura, sono ufficialmente iniziati i lavori per la messa in sicurezza dei sentieri che portano alle spiagge più selvagge dell'isola, un investimento necessario per migliorare la segnaletica e prevenire incidenti lungo le scogliere. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: La radio in Canarias.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Gale, Giambrone e Partners, non andiamo né a Madrid, non andiamo neanche a Barcellona, rimaniamo qui a Gran Canaria, perché chi è venuto a trovarci oggi? Il nostro fantastico Giorgio Ruggeri, che è, insomma, il nostro avvocato di fiducia, no? Diciamo, esatto, sempre. Buongiorno Giorgio, come stai?
1: Ciao Roberto, ciao Barbara, io bene.
2: Buongiorno.
1: Voi?
0: Noi siamo qua, come sempre, io sempre con la mia tossetta, il tempo che va e viene, già stanno venendo le nuvole, ma si sistemerà questo tempo?
1: Non penso, canali, non penso.
0: Il legale ha detto che non si sistema il tempo.
1: Quest'anno alle Canarie pioggia.
0: Allora, l'argomento di oggi è molto interessante per tantissime persone, perché è sempre bene fare molta chiarezza sulla questione dell'esploitazione turistica alle isole Canarie, perché tanta gente ne parla, tanta gente fa confusione, tanta gente pensa di dire delle cose corrette, invece magari non lo sono, tante persone invece si improvvisano a dare delle interpretazioni che spesso e volentieri non sono molto molto reali. Legalmente, proprio parliamone oggi per fare chiarezza, che cos'è esattamente l'esploitazione turistica e come funziona nella pratica, Giorgio?
1: Allora, l'esploitazione turistica è un vincolo di destinazione d'uso di natura urbanistica ed amministrativa, dove viene obbligato il proprietario di un immobile a destinare l'unità abitativa ad un uso solo turistico. Questa è la definizione.
0: È la definizione.
1: Per capirci, bisogna vedere come è nata, diciamo, questa figura. Allora, grandi aziende costruttrici hanno costruito in tutte e tre le isole maggiori, principali, Gran Canaria, Tenerife e Fuerteventura, grandi complessi turistici. Però cosa hanno fatto? Hanno dato la gestione a terze società, che sono sempre parte di questi gruppi che hanno costruito. Con il tempo, e queste società di gestione si sono sempre occupate di affittare gli appartamenti in questi grandi complessi turistici. Cosa è successo con il tempo? Le varie unità abitative sono state vendute a privati cittadini.
0: Specialmente poi penso anche durante la crisi del 2008 c'è stata una grossa fuga, no, di
1: questo
0: capitali.
1: Questo cosa serve? Alle grandi imprese costruttrici a, diciamo, guadagnare il costo della vendita dell'immobile. Però qual è la particolarità di questi immobili? È che hanno questo vincolo che è l'exploitation con la società che gestisce l'immobile, perciò il proprietario che compra una casa con un'esploitazione turistica è legato alla società che gestisce l'immobile.
0: Certo, ma come fa un acquirente a sapere se una casa ha questo vincolo prima di comprare?
1: Deve fare una nota simple. Allora, c'è da dire che la nota simple è un documento che viene lasciato dal registro di proprietà che tutti dovrebbero fare prima di comprare un qualsiasi immobile alle Canarie, alle Canarie e in Spagna in generale, ecco. Perché cos'è che viene detto nella nota simple? Viene intanto detto chi è il titolare dell'immobile, viene detto i carichi pendenti che ci sono nell'immobile, come per esempio eventuali ipoteche, vengono descritti gli oneri e i vincoli, come è in questo caso l'esploitazione turistica.
0: Certo.
1: Perciò da questo si evince, dalla nota simple si evince se sopra una casa c'è un'esploitazione turistica oppure no, perché lì si vede che tipo di uso ha quel determinato tipo di abitazione.
0: Certo, ma quali sono i lati positivi e negativi, no, di comprare per esempio una casa con questo tipo di vincolo?
1: Il lato positivo è sicuramente il rendimento economico, perché
0: anche se normalmente è abbastanza basso, no, molti dicono questo,
1: perché praticamente tra la società esploitatrice e il proprietario dell'immobile viene fatto, c'è un contratto che di solito è diviso in un paio di fasce, dove la società esploitatore garantisce un determinato importo al proprietario dell'immobile. Ciò dirà: alta stagione questa casa ti dà al mese 1.000 euro, per esempio, e in bassa stagione questa casa ti rende 400 euro. Però, cioè, il proprietario dell'immobile è sicuro di avere questi soldi, cioè è un rendimento, è come mettere i soldi in banca.
0: Anzi, meglio che metterli in banca, da questo punto di vista.
1: Metto un 100.000 euro, mi fruttano questo importo. Però dove sta il guadagno dell'impresa esploitatora? Che l'impresa esploitatora affitta quell'immobile al prezzo che vuole, perciò magari a te che sei proprietario dell'immobile ti vengono dati 800 euro al mese, mentre l'impresa esploitatora guadagna 5.000 euro al mese, perché tutti sappiamo nelle zone più turistiche quanto sono alti gli affitti, ecco.
0: C'è una nostra ascoltatore che ci scrive dicendo che magari fossero quelle cifre, sono molto di meno, dicono.
1: Sì, dipende che complesso, cioè, e cosa offre il complesso.
0: Certo, anche questo è molto importante, dove si trova in questo caso.
1: E no? Anche l'altra cosa positiva è che di solito questi tipi di appartamenti costano un po' meno rispetto a quelli in cui uno ha

0: utilizzo dell'immobile.
1: Certo.
0: Qual è il lato però negativo? Il lato positivo, il negativo è che il proprietario non ha la piena disponibilità del bene immobile, non può decidere il proprietario di affittare l'immobile, perché è la società esploitatora che decide di affittare, a quanto affittare l'immobile. In più non si può impadronare nell'immobile, e questa è la cosa più importante, perché molte persone, specialmente quando vengono qui alle Canarie, diciamo, quando acquistano un immobile lo fanno con molta superficialità, mentre invece se io voglio comprare una casa e c'è un tipo di vincolo come questo che sto dicendo oggi, uno non si può impadronare, e se uno non si può impadronare c'è tutta una serie di problemi a cascata, come per esempio uno non può avere un medico di capesera, non ha perciò diritto alla tessera sanitaria, e perciò sono tutti, ma uno compra un immobile e non ci può abitare, ecco.
1: Ma secondo te ci sono casi, perché così dicono molte persone, di persone che sono riusciti lo stesso a impadronarsi in situazioni dove invece a livello contrattuale non sarebbe possibile?
0: Allora, dal punto di vista legale non si può. Però ci sono alcuni comuni qui alle Canarie che permettono di farlo, però è un rischio. A me, quando viene qualche cliente che me lo dice e c'è presente questa clausola, questo vincolo, io dico sempre: è un grande rischio pensare di potersi impadronare. Poi alcuni comuni nel sud lo fanno, qui certo, nel sud di Gran Canaria, però non è certo, e il procedimento per anche se io voglio per esempio comprare una casa, sono giovane, sono in Italia, ho 100.000 euro, le investo, compro una casa a Gran Canaria, dico quando andrò in pensione ci andrò a vivere, ma se c'è un vincolo
1: non potrà farlo. Non,
0: diciamo, cioè, è molto difficile che lo possa fare, perciò è proprio un investimento che uno fa, anziché mettere soldi in banca compra un appartamento con questo tipo di vincolo, altrimenti deve secondo me orientarsi su un altro tipo di investimento.
1: Senti, hai parlato di conseguenze importanti nella vita di tutti i giorni, puoi spiegarci di che cosa si tratta, di queste conseguenze?
0: Sì, è come ti avevo detto, cioè non potendosi impadronare e non avendo nemmeno la piena disponibilità dell'immobile, perché uno si vuole andare a abitare nella propria abitazione, non ci può andare sempre, ma si deve mettere d'accordo con l'impresa esploitatora, questo diciamo non ti dà il pieno utilizzo di casa tua che tu hai comprato, certo, ecco. E senti, poi come abbiamo detto prima, tutto il discorso del sistema sanitario,
1: cioè, ecco. Esiste secondo te un modo per togliere questo vincolo e rendere la casa una normale abitazione?
0: Sì, sì.
1: C'è,
0: si chiama descalificazione, che è un procedimento che deve andare su due linee, cioè uno è il rescindere il contratto con la impresa esploitatora, sì, e l'altro è di carattere amministrativo, di un cambio d'uso di destinazione dell'immobile da immobile ad uso turistico ad immobile ad uso per privato.
1: Ma per esempio dei complessi turistici che in qualche modo hanno avuto sempre l'esploitazione integrata nella direzione, insomma, nella gestione di questo palazzo, per esempio, di un resort, nel momento in cui l'esploitazione non c'è più, i proprietari possono tornare a essere proprietari reali della loro
0: situazione.
1: Sì, però
0: bisogna rescindere il contratto, esatto, con l'impresa esploratoria
1: e cambiare
0: la destinazione d'uso dal punto di vista.
1: Ma in realtà poi la destinazione d'uso in zona turistica si può fare o no? Anche lì c'è una.
0: Sì, si può fare, si può richiedere, poi è il comune che decide. È per questo che quello che ti dicevo prima è molto difficile fare questo cambio, ecco.
1: Barbara, tu che cosa hai da chiedere al nostro avvocato di fiducia?
2: Allora, io so che questa cosa qui si rende abbastanza nebulosa, insomma c'è abbastanza confusione, perché quando questa legge qui è stata, diciamo, approvata, diciamo è stata definitivamente approvata, ci sono stati alcuni anni in cui di fatto c'era una zona grigia un po' da un punto di vista legale, quindi la legge c'era ma non veniva applicata, e quindi coloro che hanno comprato casa in questo periodo grigio in qualche maniera hanno le idee più confuse degli altri rispetto quando poi effettivamente è stata applicata, ed è su queste persone che in qualche maniera un po' per ignoranza, un po' perché hanno ciurlato nel manico, si sono trovate ad aver avuto una casa in queste condizioni e di trovarsi appunto nella condizione di non poterci vivere dentro, se non ho capito male. Mi puoi confermare questa cosa? In caso per questo periodo grigio che cosa si può fare?
0: Sì, sì, io ti confermo quello che tu hai detto. Purtroppo è un discorso di quello che decidono i comuni. Ogni comune ha la sua linea guida, perché alcune volte i comuni te lo permettono di poterci vivere, perciò di poterti impadronare. Qui nel sud di Gran Canaria ci sono proprio da un comune all'altro, uno a fianco all'altro, alcuni te lo permettono e altri no. Si parla sempre di quello che diceva Barbara, di queste zone grigie, di questo periodo grigio, e altri no. Poi molta discrezione del comune, e se no bisogna tutto sistemare dal punto di vista legale, però non è certo che anche da un punto di vista legale si riesca a raggiungere il risultato di potersi impadronare o no.
1: Insomma, comunque il consiglio assolutamente che diamo ai nostri ascoltatori è quello sempre di informarsi molto molto molto bene nel momento in cui uno decide di fare un acquisto immobiliare, sì, alle Canarie, perché dietro l'angolo ci possono essere tantissime brutte sorprese, specialmente anche da parte di moltissime agenzie che, attenzione, a volte anche in buona fede possono creare delle incomprensioni al venditore finale, sì, no?
0: Quindi il mio consiglio è di far fare sempre una nota simple.
1: Quella è una cosa che normalmente viene fatta, però poi bisogna anche interpretarla bene.
0: Sì, infatti, per comprare una casa sarebbe meglio affidarsi, dicevi, a un professionista.
2: Esatto. Dicevo, perché appunto, come diceva adesso il nostro caro Giorgio, la legge non ammette ignoranza, quindi tante volte è meglio fare un piccolo investimento, affidarsi a un professionista, piuttosto che improvvisare, anche perché qua sappiamo che lo spirito di improvvisazione è molto abile, ma in qualche maniera per l'utente finale finisce sempre per essere un boomerang, ecco.
1: Sì, esatto. Giorgio, spero di avere in qualche modo, abbiamo sicuramente aiutato i nostri ascoltatori a avere qualche idea più chiara, e quindi informatevi sempre bene, controllate sempre molto bene la documentazione. Noi ci ritroviamo chissà quando, perché adesso dobbiamo fare tutto il giro,
0: il giro di tutti i colleghi
1: per riaverti qui direttamente, che poi è comodo perché lui arriva qua fresco dalla Spalmas, arriva qua, si siede, si prende il caffè, hai capito?
0: Certo, io sfrutto tutti,
1: sfrutta la situazione,
0: tutta Radio Calima, tutta Radio Calima.
1: Ciao Giorgio,
0: ciao, grazie,
1: un saluto,
0: ciao,
1: a tutto Giorgio, lo studio legale Giambrone & Partners. Grazie e alla prossima.
0: Alla prossima.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
4: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
5: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
6: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
7: Radio Calima recomienda
8: Napoli Mia, calle Ruiz de Alda 15 a Las Palmas. Pizzeria e cucina tipica napoletana con maestro pizzaiolo napoletano, forno di pietra e prodotti italiani.
9: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
10: Radio Calima. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ti avevo perso, non sapevo se eri collegata o no. Sai, la mia tua immagine è quella che mi permette di capire se sei davanti al microfono o no. Non ti vedevo più, ho detto, ma ci sarà. Allora ho provato a schiacciare il pulsantino. T'ho vista, ho detto, allora possiamo parlare. Insomma, abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Giorgio Ruggeri per quanto riguarda appunto l'Expo Saison Turistica. Ricordo sempre che se avete delle domande da fare sull'argomento potete sempre scrivere al 627-629-553 e via WhatsApp, e noi poi passeremo il tutto a Giorgio per rispondervi. Intanto, cara Barbara, prima di andare alla linea a Roma, abbiamo una notiziola veloce veloce da dare ai nostri amici?
1: Sì, dai, carina, abbiamo parlato di cose abbastanza impegnative, questo tra parte Il Diavolo Veste Prada, però insomma temi abbastanza impegnativi. Allora volevo darvi una chicca, un suggerimento che in realtà arriva da una rivista che si chiama Via Car, che nomina Las Calles de España dove si magna meglio.
0: Ecco, quindi, dove si magna meglio, l'hai detto proprio alla romanaccia, esatto. Che tu da una milanese non sembra di, cioè, che magna, no, il magnare è una cosa tipicamente, come si dice, in milanese se dovessi dire magnare, come si dice, non lo sai, no?
1: No. Si mangia meglio, semplicemente.
0: Ah, okay,
1: non credo che ci siano, almeno a meno che non ci siano, ci vorrebbe un termine inglese dove è più cool fare il lunch,
0: sì,
1: dopo,
0: certo,
1: il bread,
0: certo,
1: del, guarda, beef, del mazzo.
0: Non mi parlare dei milanesi che mettono quattro parole in inglese su cinque, ecco, non li
1: sì,
0: so.
1: No, a Milano se tolgono l'inglese il 90% della popolazione non sa più che lavoro fa, cioè,
0: sì, assolutamente. È vero.
1: Detto questo, sì. Tornando a robe nostre, pare che alla Spalmas de Gran Canaria la via dove veramente la perla per il tapear sia la Calle Mayor de Triana, in zona vicino, abbastanza vicino a Vegeta, però non proprio Vegeta, insomma è una delle strade più emblematiche, dove l'architettura, i bar, il ristorante, il classico, il tapear, che c'è un verbo fatto apposta, è meraviglioso lo spagnolo, cioè per andare a tapas, per smangiucchiare cose piacevoli, tra l'altro a prezzi anche ridotti, perché poi le tappe sono proprio piccoline, non sono quelle che poi vendono nei ristoranti turistici, quindi ci sono tanti bar, ristoranti proprio per la gente locale che vale la pena di andare. E vi darò un suggerimento in più da buona forchetta: oltre che la calle principale, le cagliettine laterali sono quelle più furbe da
0: mentre tu parli. Io ho la conferma dall'altra parte, perché è ancora qua Giorgio, lo vedete, no? Che ecco. Lui vive alla Spalmas, e quindi mentre tu parlavi faceva sì, quando hai detto delle caie, sì, le caie, capito?
2: Per
1: troveremo a tapeare.
0: Sì. Cioè, anche tu sei uno frequentatore di questi posti.
2: Certo, sì, però proprio le vie perpendicolari a Calle Triana sono quelle dove si può mangiare, sì, dove si può fare mangiare queste tapas.
0: Sì, è pieno di posticini.
2: È una birretta.
1: O bicchierino di vinello, insomma, secondo quello che ognuno desidera.
0: Bene, diamo la linea a Roma, ci sono le news e noi torniamo come sempre dopo.
3: Es la hora 12:32 minutos.
4: Sono le 12:32 minuti. Radio
5: Bentrovati dalla redazione. Terminato da poco il faccia a faccia tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Rubio ora incontrerà il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani il vertice con la Premier Meloni e gli incontri coi ministri Tajani e Crosetto. L'OMS ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera Ondius. L'imbarcazione al momento si trova al centro di un focolaio internazionale che conta 8 casi complessivi, 3 dei quali mortali. L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria. Si celebra al Quirinale la cerimonia di consegna agli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica col presidente Mattarella. Sono 28 gli attestati giovani che nel 2025 si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Matteo Berrettini saluta subito gli internazionali di Roma. L'azzurro perde nettamente contro l'australiano Popirin, che chiude col punteggio di 6-2-6-3 dopo 1 ora e 29 minuti di gioco. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: for me.
1: Rosalia, è una cosa molto siciliana, Rosalia, invece poi lei è spagnolissima. Allora, sono le 12.40 su Radio Kalima. Vediamo di andare avanti, diciamo, nell'ultima mezz'ora, quindi come sempre le ultime due notizie che arrivano dalle tue parti. Da che cosa partiamo?
2: Allora, la prima è uno spoiler di qualcosa che sicuramente ci farai sentire domani, cioè il giorno in cui uscirà il secondo singolo di Paul McCartney, che per la prima volta ha duettato con Ringo Starr. C'è stata, uscirà appunto domani.
1: Oh, cose nuove, novità, tutti largo ai giovani proprio, no?
2: Ho capito, ma allora, Roby, non è che dobbiamo fare il discorso boomer, ma l'abbiamo già detto, qua i giovani fanno un pezzo e si riposano 7 anni. Dobbiamo andare avanti per sentire un po' di musica buona con i nostri cari nonnetti che non perdono un colpo e che vanno avanti fino a 80 anni a fare concerti, tourne con un'energia che, cioè, i nostri cantanti come hanno fatica a cantare per la bocca, è assolutamente inarrivabile. Comunque, il brano si chiama Home to Us, uscirà appunto l'8 maggio ed è il secondo singolo estratto dal prossimo album di Paul McCartney, di cui avevamo già parlato, che si chiamava Boy of Dungeon Lane, che è in arrivo il 29 maggio. L'ho ufficializzato appunto lo stesso Paul ieri, 5 maggio, in un evento speciale dedicato ai fan presso gli Abbey Road Studios di Londra. Insomma, 50 fortunati fan hanno sentito appunto dal vivo per la prima volta. E pensate, in tanti anni non avevano mai duettato insieme, questa cosa qua. Insomma, dovevano aspettare di essere, se, non dico con un piede, però
1: posso dire una cattiveria? Ma questi 50 fan che hanno sentito il pezzo in anteprima, quanti anni avevano?
2: con la cornetta acustica.
1: Questa è proprio cattiva, perché fossi stato a Londra, avessi avuto la possibilità, sarei andato a sentirlo. Ma del resto, infatti, io la cornetta è il prossimo passo. Quando la cuffia non sarà più sufficiente, metterò la cornetta acustica. Ma le fanno le cornette acustiche stereo?
2: Stereo? No, le voglio.

0: pezzo molto carino del 2008, Gabriella Cilmi, Sweet About Me. Anche lei è sparita. Quante artiste ormai le senti una volta sola, poi pum, non si sentono più. Senti, prima di dare l'ultima notizia, volevo leggerti un messaggio che è arrivato al 627-629-553, che è molto carino, mi piace in qualche modo, anche se un po' lungo, però mi piace leggerlo. Ciao, molto interessante la spiegazione dell'avvocato. Io personalmente faccio parte di quelle migliaia di famiglie di proprietari colpiti dalla multa per non poter fare cosa voglio del mio appartamento. Secondo Turismo dobbiamo darlo in esplotazione turistica. Sono ormai 2 anni che stiamo andando dietro a questa questione e personalmente mi sono fatto consigliare dalla PALT, la plataforma de los afectados para la ley turística, dove tramite il loro avvocato sta seguendo migliaia di proprietari canari e di tutte le nazionalità, e la sua rappresentante sta facendo anche molti interventi sia radiofonici che televisivi in Canaria e in penisola per fare conoscere il nostro problema qui in Canaria. Sarebbe un interessante, molto interessante, se prendeste anche voi un contatto con loro per averli ai microfoni della radio per parlare agli ascoltatori di Radio Calima e dare un punto di vista che può essere uguale a quello ascoltato oggi, ma anche per alcuni versi più specifico, in quanto la PALT per esempio ha preso contatti con dei sindaci, con Marichal per esempio, oppure per il discorso dei comuni nel presentare un nuovo modello di convivenza tra turistico e residenziale. Io vi ascolto sempre e mi pare che non ci sia mai stato un loro intervento, ma potrei anche essermi sbagliato. Comunque complimenti a voi Roberto e Barbara, siete davvero una grande compagnia per noi italiani. Grazie ancora. Grazie a te. Il nostro ascoltatore, se non erro, si chiama Fabri, quindi sarà Fabrizio, e in qualche modo insomma ti ringraziamo per le belle parole a noi, ma sicuramente è vero, non abbiamo fatto ancora nessuna intervista alla PALT, ma ci muoveremo, perché è sicuramente anche un altro punto di vista interessante per approfondire ulteriormente l'argomento di cui abbiamo trattato in maniera abbastanza approfondita oggi. Insomma, è stato un intervento un po' lunghino, se hai una notizia breve la chiudiamo così.
1: Scusi. Volevo soltanto dare un breve aggiornamento per quanto riguarda l'arrivo del Papa, no? Che arriverà il prossimo giugno, e questa cosa qui sta muovendo anche un sacco di santi, in senso fisico del termine, nel senso che si stanno organizzando tutti i vari il Cristo del Teide, piuttosto che la Virgen del Pino, piuttosto che tutte le varie, la Virgen del Rosario, insomma tutti i vari santi si stanno preparando le valigie per muoversi, andare a Gran Canaria e Tenerife a farsi benedire dal Papa. E mi fa morire questa cosa.
0: Vabbè, qua sappiamo tutti, tra romerie, santi, madonne, cose varie eccetera, che si smuovono ogni anno anche in bitri quadrilocazione, no? Perché uno c'ha, sono tipo 5 feste della Madonna in tutti i luoghi, no? E quindi uno dice vabbè, quale scelgo? Dove
1: quella
0: sta?
1: Della neve, dalla palma.
0: E si stanno organizzando tutti in pellegrinaggio, giustamente.
1: Esatto.
0: Per il Papa. Bene, le 12:56, cara Barbara, noi ci ritroviamo domani, puntuali come sempre alle 11 per Calima de Magnana. Domani, essendo venerdì, abbiamo anche l'appuntamento alle 12:35 con l'agenda del fin settimana. Fate i bravi e mi raccomando, sempre con Calima, ok? Buon provecho,
1: sì,
0: a domani,
1: ciao,
0: baci, ciao ciao.

0: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928-140175.
1: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo todos los jueves y sábados. Asador grill La Cabañita Park.
2: Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
3: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant. In cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni. E dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928-5604-18.
4: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
5: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
4: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928-05-7203, anche WhatsApp.
7: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
8: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:32 minutos.
2: Sono le 13:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e il Vaticano, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Domani è poi in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni. Secondo i media USA, oggi l'Iran risponderà alla bozza di intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Consegnando gli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica, il presidente Mattarella ha lodato i giovani insigniti, capaci di esprimere solidarietà, spirito civico, altruismo, con decisione, costanza e coraggio. I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire, ha detto il capo dello Stato. Arrestato Francesco Pio Bianco, figlio della TikToker Rita De Crescenzo. Lo ha reso noto la madre sui suoi canali social, spiegando che il giovane, chiamato Checco nei video social della madre, è stato arrestato questa mattina alle 5 dalle forze dell'ordine con l'accusa di tentato omicidio e armi. Il tennis, Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2 set con il punteggio di 6-2-6-3. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: de verdad? ¿De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia? Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el Tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-1261-70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-55-22-14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che conquista Gran Canaria.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
3: Radio Calima recomienda.
4: Bufete de abogados Escarante y Asociados, expertos en derecho civil y comercial. Calle Rodrigo de Manrique 6, Las Palmas. Teléfono 648 48 43 89.
5: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el Tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la Gran Romería, y el domingo 17, la Gran Paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio.

0: Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliola, anche oggi sono prontissimo per accompagnarvi un'ora all'interno del nostro giornale dove vediamo un po' quello che accade in Italia e non solo. Tra poco parliamo di auto, perché l'auto oggi chiede delle regole un po' più morbide, ma fare tutto questo che prezzo ha? Cosa dobbiamo fare per avere queste regole un po' più morbide?
1: Calima, Radio Calima.

0: that's what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Nel nostro appuntamento quotidiano di un'ora, nel nostro giornale, parliamo di tante cose che accadono nel mondo, ma anche in Italia. Parliamo adesso dell'industria automobilistica europea che sta facendo pressione sull'Unione Europea, e l'obiettivo è quello di rendere meno rigide le norme sulle emissioni. Il motivo sono i costi, che sono altissimi, la transizione, che è molto complessa, e il rischio di rallentare il mercato. Dall'altra parte però c'è un tema enorme, che è l'ambiente, perché allentare le regole significa anche rallentare il passaggio all'elettrico, e quindi ridurre l'impatto più lentamente. È un equilibrio delicatissimo, ecco, da raggiungere. Da una parte ci sono le aziende che devono sopravvivere e ovviamente restare competitive quanto più possono, dall'altro le politiche ambientali che puntano ad un cambiamento rapido. Nel mezzo ci siamo noi, con auto sempre più care, scelte sempre più complicate, un futuro ancora tutto da definire. Diciamo che non è solo una questione tecnica, ma è proprio una decisione che riguarda il modello di mobilità dei prossimi anni.

0: Special 3. Treat senza pausa. The Mac Special 3.
1: Giovedì insieme The Mag con Yuri Caliolo, pronti per far sentire anche la vostra voce, perché arrivano tre successi senza interruzioni. C'è lo Special Free.

0: En Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
0: Sono le 14:30 minuti. Radio Calina.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, unico indagato nella nuova inchiesta. I suoi legali lavorano per smontare gli audio incriminati. A Napoli 7 persone arrestate questa mattina sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra questi c'è anche Francesco Pio Bianco, figlio della TikToker Rita De Crescenzo, che aveva già raccontato via social la notizia dell'arresto del figlio. Prime indiscrezioni dall'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Una fonte USA afferma che l'incontro Papa Rubio è stato amichevole e costruttivo. Al momento non emergono altri particolari. Domani è in calendario anche un colloquio tra Rubio e la Premier Meloni. È morto Gianni Cervetti a pochi mesi dal suo 93esimo compleanno. Storico amico di Giorgio Napolitano ed esponente di PCI e poi PDS, fu uno dei principali protagonisti della svolta autonoma del Partito della Falce e del Martello in Italia. Era tra i fondatori dell'Orchestra Verdi, di cui era presidente emerito. Il tennis: Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026 dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3. Avanza al secondo turno Noemi Basiletti. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: ...1988.
2: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

Beh, sono arrivate le belle giornate, ci avviciniamo sempre di più a quello che sarà l'estate, quindi pensiamo automaticamente alle ferie e alle vacanze. Cosa rende secondo voi davvero bella una vacanza? Il viaggio, la meta o con chi decidiamo di farlo? Ecco, la scienza e gli scienziati hanno una risposta a questa domanda.

0: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Maspalomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maurí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
5: Bar Playa El Boia, nella Baia del Pajar, accanto alla fabbrica di cemento, vi invita a gustare le sue specialità: paella, polipetti, seppie, gofio scottato e pesce fresco della zona di Arghineghin.
6: Los Salpicones!
5: Siamo chiusi il mercoledì e il giovedì. Bar Playa El Boia al Pajar, il vostro bar da oltre 70 anni.
7: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

C'è una cosa, amici di The Meg, che tutti abbiamo provato almeno una volta, no, nella vita: partire per un viaggio, per delle ferie, per staccare la spina, no, per staccare la testa, cambiare aria, cambiare paesaggio, ritmo. La scienza dice una cosa molto interessante: non è tanto il viaggio in sé a farci meglio, quindi la meta che decidiamo di raggiungere, ma la compagnia. Cioè, quando noi siamo con qualcuno che ci fa sentire bene, ci fa sentire al sicuro, il nostro cervello cambia proprio il funzionamento, si abbassa il cortisolo, che è quello dello stress, aumenta l'ossitocina, la dopamina, gli ormoni del benessere, e c'è quella sensazione di leggerezza che proviamo, che non è suggestione ma chimica. Ecco perché una strada, un panorama, un tramonto da soli, messi così, non sono uguali tanto quanto se quelle cose le facciamo, le vediamo con la persona giusta. Diventa qualcosa di più di una forma di equilibrio emotivo. Non serve tanto il viaggio perfetto né il posto da cartolina, ma serve qualcuno con cui puoi essere davvero te stesso, perché alla fine alcune persone non sono solo compagnia per noi, ma sono casa, anche quando sei lontano da tutto.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Sempre in diretta The Mag per quello che è il nostro giovedì insieme. Dobbiamo andare nella bellissima Bologna che torna a far parlare di sé per la città 30, cioè il limite di velocità di 30 km orari. C'era stato lo stop imposto dal TAR e oggi riparte ufficialmente, lo fa senza grandi annunci, quasi in silenzio, ma con un obiettivo preciso, quello di aumentare la sicurezza. Meno velocità sta a significare meno incidenti, meno gravità negli impatti ed è una scelta che divide. C'è chi la vede come ovviamente una rivoluzione positiva per la vivibilità urbana, chi invece dall'altra parte la considera un limite troppo rigido che rallenta tutto, qualsiasi cosa, no? I commercianti, il turismo. La verità è che cambia il modo di vivere la città, non solo come si guida ma come ci si muove, pedoni, bici, auto, tutto deve convivere in modo diverso e questo ovviamente richiede del tempo perché non basta abbassare un numero, ma bisogna cambiare le abitudini di tutti.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo giovedì. Per quanto mi riguarda, torno domani. Solito orario, solito posto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Son las 15:31 minutos. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Al termine del colloquio tra il pontefice e Rubio, il Dipartimento di Stato ha parlato di relazioni solide con il Vaticano, con cui gli Stati Uniti condividono l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto ponte, che è legge con 160 sì, 110 no e 7 astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte tra Sicilia e Calabria. Caso della Grazia Nicole Minetti, dei primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e Spagna dell'istruttoria supplementare non sono arrivati al momento in Procura Generale a Milano elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo. Le verifiche però stanno proseguendo. Non siete eccezioni isolate e neppure stranezze nella vita sociale. Con queste parole il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto i 28 nuovi alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati. Il tennis agli internazionali d'Italia di Roma passano il turno Jasmine Paolini contro la francese Jean-Jean e Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Blocks, così come Berrettini contro Popirin. In campo anche Bellucci contro Burruciaga. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
3: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice e fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
6: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.

0: Buon pomeriggio da Davide Poli. Si è sbloccata nelle prime ore del pomeriggio la situazione all'aeroporto di Gran Canaria, dove l'aereo ambulanza diretto ad Amsterdam con i due pazienti contagiati da antivirus è finalmente decollato dopo la risoluzione dei problemi tecnici ai sistemi di isolamento medico. Massima allerta alla Palma, dove un incendio boschivo è divampato nel comune di Punta Gorda. Sul posto stanno operando incessantemente 3 elicotteri e diverse squadre di terra per cercare di circoscrivere le fiamme prima che il vento della sera ne complichi lo spegnimento. A Lanzarote, il Cabildo ha annunciato lo stanziamento di nuovi fondi straordinari a sostegno degli agricoltori locali, stremati da una stagione estremamente secca che mette a rischio i raccolti di patate e cipolle in gran parte dell'isola. Spostandoci a Tenerife, un tamponamento a catena che ha coinvolto 3 autovetture sull'autostrada del Sud Tenerife 1, nei pressi di Adeje, sta causando pesanti rallentamenti alla circolazione in direzione di Santa Cruz, con code che superano i 5 km. Infine, a El Hierro, il comune di Valverde ha celebrato il completamento della prima fase del progetto di transizione ecologica, grazie all'installazione di nuovi sistemi fotovoltaici che renderanno i principali uffici pubblici totalmente indipendenti dal punto di vista energetico. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi grandi.

0: 56 04 18.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
3: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
4: Hai un languorino, cara?
3: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
4: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
3: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
6: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16, 32 minutos.
2: Sono le 16 e 32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A Pavia chiuse le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendosi responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo. Nessuna anomalia nel caso Minetti. Finora le indagini dell'Interpol non hanno fornito elementi significativi per ribaltare il parere trasmesso al Ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale. E quanto emerge dai primi esiti degli accertamenti in corso, anche in Uruguay e in Spagna. Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. L'OMS ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Hondius e un assistente di volo della KLM è stata sottoposta al test dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. Il tennis, buono l'esordio per l'azzurro Mattia Bellucci agli internazionali di Roma. Il tennista italiano ha vinto in 2-7 con un doppio 6-4 al primo turno contro l'argentino Roman Andrés Burruchaga. Al secondo turno affronterà un altro argentino, Thomas Echeverry. Passa il turno anche la campionessa in carica Jasmine Paolini contro la francese Jean Jean. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
3: ¿No sabes qué regalar y quieres sorprender de verdad? En Regalos La Cestita convertimos tus ideas en momentos inolvidables. Creamos detalles personalizados, únicos y llenos de emoción. Porque regalar no es dar algo, es hacer sentir. Cumpleaños, aniversarios, celebraciones o cualquier ocasión especial. Si quieres arrancar una sonrisa, nosotros lo hacemos posible. Haz tu pedido hoy mismo al 722-746-294. Visítanos en calle Don Pedro Infinito 97 en Las Palmas o en nuestras redes sociales. Realizamos envíos a toda Canarias.
4: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
5: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Son le 17:32 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendolo responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avanzo da parte del ragazzo che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. La base di Shama in Libano, sede del contingente italiano di UNIFIL Sector West, è stata colpita nel pomeriggio di oggi da un razzo di provenienza ancora ignota. A dare l'annuncio attraverso un comunicato stampa è stato il Ministero della Difesa, affermando che non si registra feriti. Non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei figli, di 14 e 16 anni, dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castell'Arquato, nel Piacentino, per trascorrere qualche giorno di vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e la ex moglie. Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Un faccia a faccia amichevole e costruttivo, secondo una fonte statunitense all'AFP. Il tennis, Jannik Sinner ha parlato in conferenza a due giorni dal debutto degli internazionali BNL d'Italia. Ho avuto tre giorni totalmente liberi, ne ho solo due per preparare il torneo, ma è stata la scelta giusta. Poi su Alcaraz ha detto: è stato sfortunato, ma ha qualità che nessuno ha. È tutto, al prossimo aggiornamento.

confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi.

0: Buon pomeriggio da Davide Poli. Si è sbloccata nelle prime ore del pomeriggio la situazione all'aeroporto di Gran Canaria, dove l'aereo ambulanza diretto ad Amsterdam con i due pazienti contagiati da antivirus è finalmente decollato dopo la risoluzione dei problemi tecnici ai sistemi di isolamento medico. Massima allerta alla Palma, dove un incendio boschivo è divampato nel comune di Punta Gorda. Sul posto stanno operando incessantemente 3 elicotteri e diverse squadre di terra per cercare di circoscrivere le fiamme prima che il vento della sera ne complichi lo spegnimento. A Lanzarote, il Cabildo ha annunciato lo stanziamento di nuovi fondi straordinari a sostegno degli agricoltori locali, stremati da una stagione estremamente secca che mette a rischio i raccolti di patate e cipolle in gran parte dell'isola. Spostandoci a Tenerife, un tamponamento a catena che ha coinvolto 3 autovetture sull'autostrada del Sud Tenerife 1, nei pressi di Adeje, sta causando pesanti rallentamenti alla circolazione in direzione di Santa Cruz, con code che superano i 5 km. Infine, a El Hierro, il comune di Valverde ha celebrato il completamento della prima fase del progetto di transizione ecologica, grazie all'installazione di nuovi sistemi fotovoltaici che renderanno i principali uffici pubblici totalmente indipendenti dal punto di vista energetico. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi grandi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:31 minutos.
2: Son las 22:31 minutos. Radio Cali.

quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche alla Spalmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama l'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. Alla Spalmas prenota al 602 55 22 4.

0: 0075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Canarias.

0: in Radio Kalima suona di Tonella Piaga. Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:31 minutos.
2: Son las 23:31 minutos.
3: Radio Cali.

promise in mind, same old us, before we learned our truth.